0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Due notturni per pianoforte opera 27, pianista Maurizio Pollini.
1: Francesco Geminiani, sonata per violoncello e basso continuo in do maggiore, opera 5, numero 3. Andante, allegro, affettuoso, allegro. Jaap ter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrich Mortensen, clavicembalo.

0: Di Francesco Geminiani avete ascoltato Sonata per violoncello e basso continuo in Do maggiore, opera 5, numero 3. Jaap ter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrich Mortensen, clavicembalo.
1: Joseph Haydn, divertimento a 3 in mi bemolle maggiore per corno, violino e violoncello, oboken quarto, numero 5. Moderato assai, allegro di molto. Jasper De Waal, corno. Henk Rubing, violino. Benedict Ensler, violoncello.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Divertimento a tre in mi bemolle maggiore per corno, violino e violoncello, Oboken quarto, numero 5. Jasper De Waal, corno. Henk Rubing, violino. Benedikt Ensler, violoncello.
1: Franz Schubert, sonata per pianoforte numero 5 in la bemolle maggiore, D557. Allegro moderato, andante, allegro. Malcolm Bilson, fortepiano.

di Franz Schubert avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 5 in La bemolle maggiore di 557. Malcolm Bilson, fortepiano.

Carlo Antonio Marino, sonata seconda 3, opera sesta, largo allegro, Stefano Montanari, violino, ensemble barocco Carlo Antonio Marino, Natale Arnoldi, direzione.

0: di Carlo Antonio Marino, abbiamo ascoltato la sonata seconda 3, opera sesta. Stefano Montanari, violino, ensemble barocco Carlo Antonio Marino, Natale Arnoldi, direzione.
1: Luigi Boccherini, quintetto numero 6 in re minore per flauto e quartetto d'archi. Allegretto comodo assai, minuetto. Accademia Ottoboni, Manuel Granatiero, flauto. Amandine Beyer e Ayako Matsunaga, violini. Teresa Ceccato, viola. Marco Ceccato, violoncello.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il quintetto numero 6 in re minore per flauto e quartetto d'archi. Accademia Ottoboni, Manuel Granatiero, flauto, Amandine Beyer e Ayako Matsunaga, violini, Teresa Ceccato, viola, Marco Ceccato, violoncello.
1: Béla Bartók, en plein air, avec tambour et fifre, barcarolla, andante, musette, moderato, musique nocturne, lento, la chasse, presto. Rodolphe Mengi, pianoforte.

Di Béla Bartók abbiamo ascoltato En plein air. Rodolphe Mangy, pianoforte. Camille Saint-Saëns, Il carnevale degli animali, grande fantasia zoologica per due pianoforti e ensemble. Introduzione e marcia reale del leone, galline e galli, emioni, tartarughe, l'elefante, canguri, acquario, figure dalle orecchie lunghe, il cucù in fondo al bosco, voliera, pianisti, fossili, il cigno, finale. Marta Argerich e Antonio Pappano, pianisti, solisti dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Carlo Maria Parazzoli e Alberto Mina, violini, Raffaele Mallozzi, viola, Gabriele Geminiani, violoncello, Libero Lanzillotta, contrabbasso, Carlo Tamponi, flauto e ottavino, Stefano Novelli, clarinetto, Marco Bugarini ed Edoardo Albino Giachino, percussioni, Antonio Pappano, direttore.

0: di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Il Carnevale degli Animali, grande fantasia zoologica per due pianoforti e ensemble. Marta Argerich e Antonio Pappano, pianisti, solisti dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Carlo Maria Parazzoli e Alberto Mina, violini. Raffaele Mallozzi, viola. Gabriele Geminiani, violoncello. Libero Lanzillotta, contrabbasso. Carlo Tamponi, flauto e ottavino. Stefano Novelli, clarinetto. Marco Bugarini ed Edoardo Albino Giachino, percussioni. Antonio Pappano, direttore.
1: César Franck, sinfonia in re minore. Lento, allegro non troppo, allegretto, allegro non troppo. Orchestra della Suisse Romande diretta da Armin Jordan.

0: Di César Franck avete ascoltato Sinfonia in Re minore, orchestro della Suisse Romande diretta da Armin Jordan.
1: Rai Radio 3 Classica.

George Gershwin, Rapsodia in blu per pianoforte e orchestra. Pianista Peter Donohoe. Orchestra London Sinfonietta, diretta da Simon Rattle.

0: di George Gershwin avete ascoltato Rapsodia in blu per pianoforte e orchestra. Pianista Peter Donohoe. Orchestra London Sinfonietta diretta da Simon Rattle.
1: Frédéric Chopin. Concerto numero 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 21. Maestoso, larghetto, allegro vivace. Pianista Clara Haskell. Orchestra dei Concerts Lamoureux diretta da Igor Markevich.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Concerto numero 2 in fa minore per pianoforte e orchestra opera 21. Pianista Clara Haskell, orchestra dei Concerts Lamoureux diretta da Igor Markevich.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 3 in la minore, opera 56, scozzese. Andante con moto, allegro, poco agitato, assai animato, scherzo, vivace non troppo, adagio, allegro vivacissimo, allegro maestoso assai. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Vienna Filarmonica, Christoph von Donani, direttore. Wolfgang Amadeus Mozart. Quintetto in Sol minore per archi, K516. Allegro, minuetto, allegretto, trio, adagio ma non troppo, adagio, allegro. Quartetto Guarneri. Arnold Steinhardt e John Daly, violini. Michael Tree, viola. David Sawyer, violoncello. E con Steven Tannenbaum, viola.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Benjudes e benjus al notiziar radio da Mizeles Dues, in que da antrater con quiche argomanch, proiet nu por la stada de Panat il comune de Santa Cristina. Al mere fora de sa jungle as preferences de vacanze di abitants de Gardana. Una de chalt les temperatures plus altes e produdes por la fin gledema. Il design de legge sunt la ciaccia por l'associazions di agrines ralt il Sud Tirol nia de gran mudaziuns. I la urs por l'implant portamunt nu sunt bufaure va in ant. Quige gli argomenti principali moi jung da improia e metum mancum il tema che vain debattude taurel al plus, incede cal reverta vignung de nos il gran chalt. Les temperatures più altes e preudides por la fin gledema, por iamant ste temperatures più basses e l'indere ince de bunas nuelas. Aljung, Stefan Pescolderung.
2: L'onad chalt che dis desarjung so punt culminant casta fin gledema. Alla dodel meteorolog la provincia di Terpeterlin era l'arjunt in cöti rajung specialc, temperatures cina 35 degra. Duman 36 e spodant la dumania e lunes cina mai 37-38 degra. In merito despo la situazione d'emergenza del chalt miure, canc l'aria subtropicale era sostituita da flus d'aria più frasca dall'Atlantico. Quis dis è la temperatura più alta de 35,7 gra, nuda misurata la stazione meteorologica della Limpurca Suite Balsan, che non è il record cajan, il pedoma nu misurè 36,5 de gra Balsan, trattando la prima onda de chalt. Ma la dodia esperta era cas valur superiore di scavagni. Il chalt ha fatto incessioni legge, cal de calter, nel pre chalt la regione attualmente pra 28 gra. Il punto centrale l'onda di calore è attualmente sopra la Spagna e la Francia, ma la fin del medma si sposterà in direzione dell'Europa centrale. D'entrata vince direttamente la Germania, dove le temperature spuderanno verso ince a 40 degrà, ince l'Austria e il nord l'Italia.
1: E giunginant con nuove internazionali del Venezuela, il ste in tremoroz por causant distruzione in gran numero di morti e feriti.
2: La terra ha scassato due iadi del Venezuela in Sara. Un iade con la magnitudo da 7.1 e spo da 7.5, ten a spana da Matrantniscunc, con l'epizanter del region della Guaira, del nord del stato sudamericano. Cinaccia moglie confermerme la morte di 38 persone e 700 feriti. Ma il numero di vittime e baldi destinati a aumentare drasticamente alla dod le autorità considerano in c'è il gran numero di fabbricati totalmente distrutti, in c'è a 30 km di distanza dalla capitale, a Caracas. In Baia, belle di mille di vittime ce ne sono 10.000. In Irel, in de festa del Venezuela, e troppe persone sono pur la casa. Le case del tromorot più sterco del Venezuela da 126 anni in ca.
1: E giunginanta con nuelas locales la lia tat por la sconanza della natura e l'ambiente tutto bun. L'ordinanza da proibire vanci sportivs motorizzati su le strade sure 1600 metri e tira jungs sotto protezione, mo ai sei damana in ce musuras la pro.
2: Alla dlo della lia tat por la sconanza della natura e l'ambiente e con la proibizione fat varinante importante da per la giunta provinciale. Ma pur concretizzare le misure, il design da fa più controlli sulle strade di giusto. Cage d'andadut incede che trattare le strade di giusto che percorso di gara, senza rispettare le regole del codice stradale, e ince mettendo in pericolo la sicurezza incediata con eccesso di velocità e drifting, e il piuttosto singui automobilisti e motociclisti e nia chi che tol perd a evanci sportivi motorizzati. In più, circolerà incinant gruppi di auto sportivi e di motors che non poni a proibire, purché l'appello della liatat da fa più controlli, misurando in cel craval di mesi e facendo spostare fungas, adadò a chi che stanno nia alle regole.
1: E l'Associazione dei Chidai Auti Storics ha lasciato al Savain trattando ora fan recurs di contra. Al giung Alexia Grossi.
3: L'ordinanza provinciale che limite l'attività motoristica sportiva competitiva o NIA non vuol NIA me per i motori si auti da un gruppo di PS che lascia ora si sgorso sulla strada di Jaufes, ma anche per gli auti Storics. I cash ne vanno a ban al dod il veteran car team de Bulsan con si 1700 scritcita e si presidente Davide Brancaglion che precisea che il strato de sias manifestazioni de nan con autic pagia 35 km all'auraigna de blu. Al sostenir jer la sessaur provincial Christian Bianchi, il sau la vai dat si stima contra la delibera de la provincia. Al dor de Bianchi resterà il problem, intanque li gira per dudes manifestazions che plesch i can valor storici culturel, manifestazions organisedes, autorisedes i controledes, i knania dan fe cun kikes muefsung la stredes da mont, kokesung na pista privata. Il veteran car team, tres l'Associazione Nazionale ASI di Auti e Motori Storics, anche fatta al Savai, tu l'hai fere curs per domande che l'ordinanza della provincia vanno tauta zurück.
1: E mudon argomenta l'esteng mudamente dei delegas del Comune Generale de Fascia d'Antar Mazzel e Iori. Al giungi details con Valentina Redolfi.
4: Ai 22 de giugno, la assenta del Comune Generale de Fascia, Edoardo Felicetti, procuratore del Comune Generale de Fascia, la nomina Manuel Mazzel, consigliere de procura con competenza in conto de cordanza per il patrimonio naturel, gestione de refudam, troes e volontariat. Matteo Riori, sempre consigliere de procura, gestat muda in cè la competenza, sa des lassù, a pedi al turismo e in cè la politica di innovazione, economia, sviluppo strategico e d'avenir e commercio artesanat. Il mudamento è stato doc e di oril de che stante il Consiglio di Procura l'è sentito fuori Samuel Lazzar da Ciampedel. Il l'ha lasciato perché che il Sattenule in ceria da vice ispettore di studia fecte fassa. L'ha considerato che non sia stato ben fatto per sedere il volontariato con la politica.
1: E te fascia è un momento di gran plura e di displagiai per la morte di Don Carlo Crepaz, in cui giubia il da mese le strade domiste la massa di sopoltura a Cianacciai, al di un Margherita de Thomas.
5: Anche Zebia a Cianacei da mese le strade domestile la sepoltura di Don Carlo Crepaz, mort a 61 anni a una vita subitosa, do era bu melendena che era su sia roda a Carisolo. A tenere la messa di sepoltura sarà il vescovo de Trent, Lauro Tisi. Un'altra messa in ricordanza la sarà domanda sera dalle sotte della Gesia de Pinzolo. Don Carlo Crepaz era curato te la Val Rendena dal 2023, do esser stat te la Val Denon e te Fiem. Angerno domesdì la salma le venuta salude da Pinzolo, dant che la venie meneda te fassa. Dalla Val Rendena le venuince organizza corrieres per consentire ai fidei te arzonser anche domesdì la gesia del Sacro Cher de Cianacei. Don Carlo Crepaz si sia da speste fassa per truersi a mere, ordena preve tel 1990 la metumanna Lurer da vicare a Persen e dal 1996 al 2008 le stat missionarie tel Chad, lo che ha abu la malaria duenteda da po' cronica. Le stat inciariata al Vescov tel 2006 des per la Valedas de Fasse de Fiem per un an alla longia. Le stat enci amministrador della Piovania de Sen Lugan. Troppa la parola de Manconia da parte della comunanza de Fassa. Il consigliere a Trente Luca Guglielmi ha dit che la sarà un gran vet e ha ricordato che Don Carlo Crepaz si è sempre stata a piede alla comunanza lo che la fazzi e l'urier pastoral con un fer gentil e un buon chier perduc.
1: E mudun argomenta la dor direttura dell'Associazione di Jagri del Südtirol Benedikt Terzer. Nemmeno dal design di legge sono la ciaccia approvè in mercoledì dal Senat, né trop del Südtirol. Incide che il Südtirol è in forza una legislazione basata su leggi provinciali, che ne nis nia mudadas dal design di legge nu a livello statale. Per l'altra regione ordinaria, potesse indire la legge portata di più novità. Una delle mutazioni principali scriveva in cel Südtirol, in c'è una delle più dibattute riverda lui. La versione attuale è lui inserita entro le sorte dei tirs da sconetti in una maniera particolare, ciò che dice la Ursula Luntra. La versione nuova è lui tutta fuori da questa lista, una mutazione da contestata dai partiti d'opposizione. Per il direttore Terzaro resta questa mutazione di che al si tratta di un adattamento del status di protezione di lui a livello attuale europeo. Alla do del direttore dell'Associazione di Agri del Südtirol e la discussione attuale, in cena conseguenza della campagna L'Italia che mette in mente l'Italia. E oggi un plato te guardano va troppo abitanti fuori di questa giunta in vacanza, che già ha dei più cittadini smude la destinazione. I dettagli con Simon Moroder.
6: Troppo turisti vanno in aprena te guardano, ma c'è che da tlo va già da viaggio. Gran parte che ora al mare può già passare. Kostam va plukautor i viages l'Europa. De plunas dis Emily insam de l'uffici viages.
7: Dantal dutvan gi schaldi d'aurili de mei i de ottobre de novembre kank la struttura si schlutaslo i la gente d'aurila propri de podaigi. Nazong la fortuna anga ke grum de familias va de juni i de lujo anga. Dantal dut gstang songentendu ke grum de familias va de juni de lujo di jong staplu kautrtlo d'Italia is not Europa. Cik va Schaldi e mi gioia da Bolzan, Baleari, Ibiza, Mallorca, Croazia, Corfu, Gstangai, eben Metole prova alguna destinazions, la Sky Alps e per quali un grum de persons eben che interessiert agi da Bolzan a Jacqueline Fortang-Sauri.
6: La viera si crisis festama e per questa ragione vanno il Gstang crisaura da altri viaggios.
7: Il ti fa Schaldi Toma alla gente eben questa situazione e anche da capì però perché li siamo uniti da noi Schaldi a domande con sé ci dessi per fare e sono intendo che la gente un po' unita da domande eben fosse per mesi in stedio tlo fosse per alternative che fosse nia Dubai o che fosse nia Thailand o che fosse nia zecta altro no e Schaldi eben stedio tlo d'Europa e a fa diciamo fa un po' un compromesso col tempo, ci fa bel tempo buchtam, però è sa fa un po' un bel urlap.
6: Union che ora il viaggio lo della Laurella e di calc di plesh. Audion vel cittadina e cittadin de Gradaina.
8: Io sono bel stagstan, sono vegi de d'Auril, e bu la fortuna di d'Auril e Calagons buta. E lo sono gita Sardegna, e lo fa il duna gent, buona temperatura e caleo duc a da San Buta. E io immagino che con il sud la temperatura nei prossimi anni, come dice, sono buoni a muovere tanto, più terzo, immagino che di sta slovente un ciao per un modello. Immagino che sono solo da noi, se non si è rallato la rata, ben ben, già che più contanti, li hanno ciao, ma la va formata che città o al mare.
9: Noi siamo in Nierstadt al mare, già che mi uomo va Nierstadt al mare. Ma noi siamo Schaldi Samonti, qui siamo tutti in Bangalmer, anche con la Sorans, con noi compagnia, e siamo forbel.
10: A Urla Paldi d'Ancoin, poi si nia plugi, già che i maridam Power, e poi va la zona di Tossufang, e di Laure de Dora, e più da giù ci vivono, da maride sono forgita al mare. Un po' al ciao, e io al di d'Ancoin, io la mia funcilla, e la va un po'.
11: Mons monier psau l'action a Jacques nos pudon fort promo c'est pas l'ultimo moment previa del lour et ma sampa bangi ni massa da lonch a Jacques na sonia kai que va gons da lonch au urlaub ma un pa banchale de gin psau las la la chimpo gibona
12: son stai nena la Sardegna son rets rucken sada il fa bel bellissimo je monier na tran in Niederland schon vor al Meer. Die ist da, logisch. Ne? Ich nur sonst bei manchen Samon zu urlauben, bei Klotla Elb, so schiller. Weil gut dies mehr, nicht mehr gar nicht.
6: L'assicurazione ist eine Kurnie in caso de Katastrophes Naturelles, Virus in Chinant. Audion monede Emily Insam.
7: Kalke Juasasang de Plufos a la Pauschalreisen. Kalwaldi kanke Ljol, Hotel, in Transfer und Autra, Nautra Service, Jungma, Leit, Sota una Napuchung. Kaschkajo kung na Pauschalreise angel dort, das tritt zurück dal Viatsch, sche la Compagnia de Jol, Ljol, Nevania, Schischkanschle Ljol, oder Schiang Zekla via kula Struttura. Kaschkajo pong eben.
6: Il mio posto online è un social di tre uffici viaggi, a Jacques Laueia di Giganda, che è tornato a più cauto al mare e manco la città.
1: Un tema importante che abbiamo fatto in Iade è di informare a Visa sulle medicine che si trovano alla poteca di Iade. Aldi un Alexia Grossi.
3: Ciò una medicina di casa pada vai l'erc di cuffer che non va di viaggio, ciò l'ina d'ausa pa mai mancena protezione dal suradl, l'Istituto Medicina Generale spiega ciò ni che ia spec che tu casa da unitaucin considerazione della preparazione di un'apotec da viaggio. Dopo un'apotec da viaggio per ferie di paesi esotici, mancetta l'Europa resta fondamentale, avai per un kit di primo aiuto per mettere per fare secche riesce e senza barriere linguistiche in caso di bujang. Nia manchet na potek ta viac, na das l'magines contra l'mel, kok paracetamol o ibuprofen, cike contra i de sturps la digestion, disinfetanc, flastri, in antihistaminike per l'allergies, ke ponias l'de, per exemple, da vestruni piceida niset. Desconsiavan de topea antibiotics da toita autonomamanter. Per cica dan fe cun la cremes da suradl, van el consia cales cun un fattor de protezion dal manco 30 o gorencia 50. Consia van lancia de chalecles na siben ia vedles na crem giaurida l'an passà po vai produsi fazion de protezion.
1: In altra question importanta tratan les vacanzas in ce la speisa, cun il turism che tres plus international, e l'important por i restaurants da pitem più de dut. I sun jus a da manedote gardana.
6: Autre nations, autre usances et traditions. Krajvel saman che pril maia. Tres un turisme fort plus international, a l'austerias mudavelik sun sinkertes. Jant al Asia o dal monde arabo, maia jan autri chefs. Audion Josh, Heinz Hofer, Eric Grantioler e Andrea Bellemo.
13: Musu mudé kerta, musu se anpassen pur su uni, diciamo, nation, di rua arabi, rua cinesi, il settore gastronomico è dinamico, che vuol dire la saison smuda, il personal smuda, i patin smuda, e mo se vestre un po' anpassen, che è wichtig, no?
14: Sicura muda in grum la clientela, il tipo di clientela che sogna rua cloccata gli ultimi 5 anni. Mi sono holciale da muda un po' il menu, a già che mai habsachi polo. Ma neanche duc, vagoni anche un po' di tema, überhaupt gli arabi, da mai anche me la charm, poi non mai più tagliosi vegetariani.
15: L'unica roba che fa, che muda la carta, è con tu, tutta la rugneda online, con il codice QR, e lui di tutta la rugneda, sia arabo, chinese, japanisch. Un po' di tutta la rugnetta, scoglie una della roba che fai e quella di giungi giorgons.
6: Un anno dai turisti, la vada capire ciò che ti piace e da ciò che vuoi mai.
14: Da Cushin sta, un schumann c'ha fe la pizzeria davvero tutto il domesdì, per avere un po' di opzioni sono da domesdì, già che Cushin anfach la gente sono tutto il dì la cugina, da domani anche bel, ma quello un po' pluria.
13: Uni ha sì esigenze, o mai più pesce, l'altro mai più ding, l'altro la cucina halal, c'è un buon da vai zec produc, no? Lì ho anche un dinamismo là, che mi sono contento, va tutto più da giluna e più dinamico, mi sono vestito. La saigons, i collaboratori, la roba che in cucina, lì ho anche stare all'avanguardia, no?
15: Gli arabi che mai agons la carbonara senza ciocciol, e anche tagliata mai gons, anche nia duce sfida mai di giungla cento da noi, e sono japanori, chinesi e nordcoreani che mai gons stinco, gons fan di stinco e del pesce, logico, e mai gons grum di pesce. E bevo grum di cappuccino e heiße cioccolate con la cena, con la maranda, che sa un po' da reda trai, ma no, eigentlich no. Yeah.
6: La virus e crisis non hanno fermato il turismo. Questa prima è la stagione di Nista, vengono il rayon da GAP d'Urtigei, tanto il turismo dell'Asia.
13: La virus è un po' senti, specialmente dai russi. I russi da un'anno all'altro non hanno più unito, diciamo. Ma comunque con la vera che è zang, diciamo, giù la Palestina, intendunia. I vanno dalla Cina, i vanno dall'Arabia, i vanno dall'Oman, che non è che l'hanno passato, c'è niente più.
14: L'ultimo anno, per esempio, l'ora in grande gruppo con gli asiatici, con gli arabi, ora della stagione fa belaume in cui dentro, e zang va la bambiaccia da. Ho cominciato da giugno, ho cominciato bene, no? Ma a aprile e marzo, noi che sono da viaggio tutto l'anno, ho ben sentito un po' che c'è un po' di buce che sta a virus.
15: Per la viera, noi sentiamo eigentlich nie. Also, io voglio un grum giunto a manando e sono eigentlich ganz contenti.
6: Una di Josh, Heinz Hofer, Eric Cantioler e Andrea Bellemo. Church a plusieurs six spices, autres pranchaura spices typiques d'Atlo. tanta luce domanda la gente qualità.
1: E mo un argomento trop da fare un buffaure per la urste costruzione dell'implant portamonte nu. Il presidente della società di gestione spiega i tempi e i costi. Adion Valentina Redolfi.
4: La senta doa da cater de col de val vaccin su un buffaure non la è più. Con la fine della stagione d'inverno l'impianto in funzione dal 1998 le venuti raggiù. Pilons e stazioni a si è post una cabina neva da 10 post con ence e nef percorso con la stazione a val che per mingol più in fora dalla stazione veia. Lo dal col della piana de buffaure. Claudio Bernard, presidente della società Neva, la Benefit che ha messo a dumi soci de Cadenace Buffaure, e spiega che i luriere si vanno del vers, che non le interdivamenz e che endena non le venivano fuori problemi col terren. Il buon tempo è in ciel dei da essere dopo che si fece i petons per la stazione a Mont e a Val, le perverdute di avere l'impianto per la stagione d'inverno 2026, donca che è dezembre. Il costo di l'uliere se sarà anche di 20 milioni di euro, se ha già cugnù compra trens neves e donca i teperante sarà vec mudamente de previsione de spesa. A pede al nef impianto le perverdute in ciel neves rifugia se il cedron lo dalla stazione Samont e il rifugio buffaure lo dalla stazione Aval. Avvisa il nef rifugio buffaure la porta a polemiche coi gruppi di ambientalisti che si lamenta per smauramento massagran e per nia al do del rispetto del panorama e dell'ambiente.
1: La provincia di Trento l'ha questionato scomincia di essere UNESCO.
4: Le stesse accotante la nomine su UNESCO che le si interessa al Trentin. Se va dai groppes dolomitans della Dolomites Patrimonio Mondiale al Geopark della Damello Brenta, alla riserva della biosfera Elpes Ledrensi e giudicaria alla cattedra Engineering for Human and Sustainable Development dell'Università de Trent. A questa se giunta ite des valivas comenzadives vel scoltas partide sence coi territories, gdesche appuntin la palafites preistoriches dell'ercalpin, l'ert del muretto a sec, l'alpinisme e la terrazza della steiles. Duta dum che stas comenzadives les palese all'empen del Trentin te stravarder e valorizzare il patrimonio che tolite natura, cultura e conoscenza, ten equilibri armonios anterna comunanza e la sostenibilità. Da Velcanda provincia autonoma de Trent è fatta la mettu sul coordinamento provinciale di riconoscimento UNESCO per mettere a gir la collaborazione ante la desvaliva realtedes. Il servizio sviluppo sostenibile insieme a etres territories e il mette a gir na resida che tolite a Pontin co che ven sentu la desferenta nomines e scomenzadives UNESCO. Il questionnaire le anonim e il domana pech menuc se il trova sul sito internet della provincia de Trent la enorm survey sulla percezione del valore delle designazioni e iniziative legate all'UNESCO.
1: Il comune di Santa Cristina ha rinviato un progetto nuovo per fare la ursa sulla strada di Panna che costerà più 600.000 euro. Chi ci dice venne fatto progetto per capire che il materiale è sul tocco di strada che lo amplia.
6: Il vangino ha fatto la ursa sulla strada di Santa Cristina su sul monte Panna, una strada del raione che si muove. Ti hanno passato ovunque il tuo micropei, reis e fatto la ursa del Francia per mettere in sicurezza questa strada. Audion Christoph Senoner, ambolto di Santa Cristina.
16: Siamo uns propri tutti questa rida, la prima a vita della Gesù, sonst laud portate un progetto di slargiamento della strada, di valli veora anche un po', lo il propri valli, gli auti che vanno su che stampo a pizza chanton, i sestanti da san, e perché vanno a fare la misurazione, c'è legge solo da grunt, clear per la geologia, e che possa paginare quel progetto.
6: An per an kreisel movimenti auti, al moment ne pensum monia de matrivel limitations.
16: San kalt pant un pur da kankvam fall nur vom plant portamonti, lo iel bel projekt zum meise, kung el plant portamont udrandante de jmendri la sulla plaza da parke, i de fegi plu la gente cu implanch.
6: La strada su monte Panna in a strada che ti costa schali al kmung, li forino laus nervus da meseife.
16: Lo sarà il forum momento di stilosang, a piede della Gesù, lo il mur, che a un momento da noi lo sarà anche a lei da stabilizzare, alla maniera che la Gemoinia giusta, proprio da blandita, da sangue rund, e che lo sarà sicuramente rimettere in sicurezza.
6: Una problematica è di sicurezza che la chiavi cammina davanti a forplu pesoc.
16: Sicuramente che anche forse stata fatta la strada, poi forse chi paese niente, lo forse sta facendo un bercio slang e. Il materiale che veniva dal mezzo di Europa per tenere tutto sopperto e lo tenia a togliere la strada, sono su ogni mese un paese a 40 tonne, si che il trucco scialli sulla strada e perché il mosla non scialli più che non è più da giù.
6: Dan puc dis san chenutzade kasta machink fora jubujus i plu avisat l rayon de Rigeda.
16: La ka savon kl 2 million fora muta la jmuria i ka do kal fa sta fa trups laur sang de rassanamente de kasta jmuria i naturalment sang vali not bujan de tiste dompu ang che un jan wenn jel instrument ke mzura tant ke valgrund Però sono anche duc un po' ne plus in la scesa che strumenti perché sono su da fare una nuova misurazione facendo un giorno in buggi per avere una nuova ingegneria per fare cosa.
6: Nella ditta la molte Santa Cristina, Christoph Senoner. Il comune di Santa Cristina gira in ant con i laurs per mettere che i due rayons ma più in sicurezza.
1: E giungi in ant con una nuova dal mondo del sport.
4: In che rua endoda ne facena c'è i mondiei uci enduro, pruma tappa italiana del calendera, puntini in che sebe ai 25, domani vendere ai 26, della proes ledies, in sabato ai 27, in domenica ai 28, de giù in garesedes del Fascia Bike District, ante c'è giampaccio, belvedere e rodela. La tradizione d'enduro donca la vainante fascia de Graal Comitat d'Endrez vida da William Basilico, do erda Talberg ai Mondiei UCI Enduro 2024 fascia la et in scena ad est internazionale con la sesta round della Whoop UCI Mountain Bike World Series, pruma tappa italiana della stagione. Il care dell'evento sarà l'area de Ciasate Sacianacei col Village Paddock Expo Sori d'Arjons da Impianch Portamont. A pede la gara sede se il pubblico potrà vivere un'esperienza Gevardana e l'Urier del team Mechanic e Enci Grain Marchis del settore bike. In appuntamento donca de livello, out che porta Enci soddisfazione. De fat Cianacei è venuta già chiarita da fora desche senta UCI Super World Championship del 2031.
1: Ciana sotlas staras na ciana con un menù su e accompagnamento di vins venne organizzato il 30 di giugno in piazza dell'Ige da Calfosc. Selestester Burtamp venne la manifestazione spostata ai 2 di luglio. Iscrizionspon fa online o ti uffici tu sia il 30 di giugno in piazza dell'Ige da Calfosc. Selestester Burtamp venne la manifestazione spostata ai 2 di luglio. Iscrizionspon fa online o ti uffici turistics al sarancena

0: Goldrung.
1: Hydrogen a DJ Valley, kaj li nom del Santer nu, kaj kumanchen ke officialman ter su attivite. Un proiet da 35 milions d'euro finanzi tres il PNRR, ma tu agi dalla provincia di Massasa e Alperia. L'implant a Balzang Suit funzionaia con il fotovoltaic e ha una prestazione di 2 MW. Belzang garantage l'idrogen con fosse nars apposta a Balzang e Maran, il funzionamento 50 corrieres, del doni onurvesse a 120. La sostenibilità e la mobilità pubblica è in costata in quell'argomento in convagna Balzan. Alla dot direttore generale della società da Stroma Alperia, Luis Amort, potesse il trasporto pubblico Balzani garantì senza emissioni di danno per il clima con una combinazione di mobilità elettrica e idrogeno. Alla dot l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider, al suo ruolo in una infrastruttura che consente la produzione sul posto di energia nata, con la riduzione delle emissioni e più autonomia energetica. Molenche us critiques, su che cala de Paul Königsberger del team K, che baia l'idrogen su una tecnologia oramai superata, de cala cal non convain nia plu investi.
0: Il descente legge sulla ciaccia criticata dai partiti di opposizione e dai ambientalisti le venu a proa in mertes dal Senat e il va in antadesa alla Camera di Deputati. Al do del direttore dell'Associazione di Giagres del Sutirol, la neva legge la cognessa ruer prest enc in doura del Sutirol. Roman Clara.
2: Per la maggioranza dei governi e il design di legge nu sono la ciaccia, un aggiornamento della legge del 92. Per l'opposizione si tratta di una liberalizzazione senza regole necessarie. Alla do di Benedict III, direttore dell'Associazione Sutirolese di Agri, e l'indire produce più mutazioni per la provincia di Balzan, che può regolamentare il settore della ciaccia in maniera autonoma. Una delle mutazioni principali, senza più dibattute, si riverda all'U. La versione attuale è l'U inserita entro le sorti di tir da sconnette in maniera particolare, ciò che c'è la Ursula Luntra. La versione nuova fosse l'uma più una sorta di tir da sconnette. La mutazione è contestata dai partiti di opposizione. Per il direttore terzo, vorrebbe questa mutazione ma di da adattare il status di protezione dell'U al livello attuale europeo. Dopo l'approvazione al Senato, ne era il disegno di legge esaminé dalla Camera di Deputati.
0: Il gran movimento turistico da distale scomenza anche quel di camper e di furgons. Le i ranger della Valedes che gestes do e gediscono i pelmeter fora da dormire fora per i piazzai di auti. Un po' se i dormte auto non se pel far trop. Sention Lucas Demetz, il presidente della LIA per il turismo de Santa Cristina.
3: Strafonges, coxavong e riefe. Dell'informazione che da sera che non duca il 95% di casi giudel e anche l'anno passato diciamo, il problema si è ridotto, sta non è mai grande, sta sterco du. Tanta duta già che lascia la Marocca, l'ancora e poi non si sono forti e dolci per dum. E si comporta, offre niente stocca, in un paio anni la curta che si è di ben drora.
0: Il risono una des de una cronaca dal post, la polizia la seravia non tagliando 50 hotel che se pensa essere l'autor de una robaria ai desdot de juint in Barta Bacchintel Center a Maran. Enkel di l'om la tira fuori la pistola e si ha fatto der dalla dipendente a 600 euro dolle champà a pe. Le venu varda fora la videocamera e se scuta sui testamones. Alla fin le venu troate un cougol alla verta terraion da Maran. Le venu troa in celerma che l'era una pistola con baline saria. L'om le venu portate per a Busan. Domani invece la legge internazionale contro la maldoranza, internazionale contro la maldoranza de droghe stel Sutirol le cruzes per il consumo de cocaina ence anter i più join e le un problema puntin che tolite a puntin 1600 persone con problemi de dipendenza tedut e la provincia. E adesso regionon della marcia longa del Val di Fassa Running sention un di protagonisti Fassan Samuel Casari.
4: Sì, la gita molto bene. Tra due le prime gare fa mingol de fadia, si un dalla val, si un doi, giusto, pecia essersi pec, ma è una bella manifestazione, forse da tirarit più gente dalla val, da chio, anche l'era Valgogn, mi germane così, che venivano a fare la garetta con me, ma comunque sono contento e contento che la va. Le belle vedere la val, tra due per me che studi fuori, sono chio pec, diciamo, le belle fare le gare te casa, anche sono passate tanto a casa, l'era i nonni fuori che mi faceva il tifo, è stato molto emozionante fare gare proprio chio.
0: Con che le dut per il snet ades velasson a crepes dal sela vedijon che doman le metu bon temp con temperature scherua a Busana 38 degrés, a Saint Martin de Tor a 32 degrés, se raccomana de metra verda e bevero muie de ega. Con che

0: Buon calè veramente tutto, in bella salute, stage ben.
1: RAI Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.
2: Thais Laser, stampa 3D, elettronica e software, custom apert di ingredienti che adora pormat a giore na drona. In Chebenu, sono rai la digna da Sara Frenner, pur baia visa di ingins che impert su maia tres cemon più futuristics in ce sciun belle odus te de più contest. Che lo lunge me hai in schnitt due gardannes, i Fredes Moritz e Mattias Moroder. Vai progettai ai fisch in la produzione de drones che trasporta de gran paes e con cash projekt esi ince nie mai pioniers mo ince Unix te dut Europa. Ben news in schö a Mattias e a Moritz Giulanchi a Pudigny aves che fet osta azienda Flying Basket kilo a Balzan. Mtung mang un pü dall'origine de schück dut e pieia. Co cerapa fora osta Berstot anda une jan e co sais per uvas l'idea da laure cun drones.
3: Nostra Berstadt, che la lasciata da fuoco da nostra mamma in forza Berstadt, ha cominciato la componente, ha cominciato a fare elettronica, tutta la roba che loro non ne ha già trovato, poi mi sono spostato. Ha cominciato a fare la nostra città, poi mi sono spostato da nostra lava rodina che c'è città, e loro mi hanno vivuto per alcuni anni. Fin kang pona portata in ant kang ang gisholi da Stonewolf Biro kung laboratorio. L'idea che la ang til 2014 bel, no zan bel cominciare lo res un pitla drona, non la ca lo che sciang gaudai l'elicottero che passa fuori no, si è unita l'idea che un pudas po portrat porte roba anche con una drone, che logico con una drone porta di manco, ma la drone in stessa costa tro di manco, e che vuol dire che lì è più sauri, perché diciamo, compri una drone e poi porta la roba. Che fa l'idea di rendere il trasporto tra l'aria più a buon prezzo, più caro, per cominciare a mettere su, diciamo, che tipo di servizio, già che non vuole comprare, mettere su una firma di elicotteri. Pona dijon muesa vai al manca ni den 5 milioni son sila per scomuche no plus tut il training e tutta l'autorizzazione che dras che anche ria da già tetro per ria che logisch per la drone nas dijon nas rischiamo per gleich noch mal per dijon we want to make aerial transport affordable no che dijon noch mal sto
2: e no sungen che chi lotto sta azienda Balzan Flying Basket ara in nom are enorma. E ha potuto fare una raida fuori per gli uffizi e poi l'aperto la fugina la che va in proprio laurea con le drone, fabbriche queste drone. Che potete un po' descrivere, Mattias, il sviluppo che hai fatto da Dutschke Jais, da Charles Zeruk e da Weix in Köln, che sei rova?
4: Sì, i primi anni ho fatto da capire un po' come potete fare, che sono da una aperto per tecnica o la che leggeva da okay, un prototipo con qualche potere per i primi giorni. Dall'altra parte, fil training, capì, che anni fa lungo, ma completamente non fil da giorno, con una regolazione per la drone sora con 25 kg. Ma diciamo un'altra cosa sulla quella con la Rafa, proprio la Rafa, con l'Easa, con l'Enac, sulla regolazione, per poter giocare anche con questa drone. Sì, e poi col tempo, si vive praticamente dalla parte tecnica, dal prototipo, diciamo, fai capire i problemi, se vuole migliorare, provare poi che può fare il lavoro, e sono gli ultimi anni che vengono tutti da quello di come possiamo ottimizzare il prodotto per la produzione. Quindi come possiamo fare più di botta, più a buon prezzo, e più a unire di demo, e proprio per fare la quality control, la qualità forum demo.
2: Osta azienda laura un grumjant io dubilen per in azione jante jona shaldi tan fisch pafora la darta jant il dar group de laur pul garated un projekt pionaristik schökel ost moritz lari zu di pa
3: a jacalia bella di just la casa più importanza lo che si in sila ca snenia boni anche da vinete i shaldi per esempio o doch dison la buona idea per logisch kaliange zecken roma alla fin stes da dritta jant per na es la dritta idee se abin sanga i shaldi kalia proprio il più importanza rigi anga jacca proprio bella rider vaus jacca no sanga abun periodo la con Ние да се импортанца да би не ладрата жант и пенсан ку за мусам в краш дебата и амх меджа тайт плужант и кал не са белао дижа ме са белао мусу шту ла фирма жа кан ло сум во една фаза ла кан фор даора пли пли шолди ма фам бони де фе де манко жа кан не ладрата жант сан либан шила ка кан кния на фирма гранда и на амх мена дижа мена продукционе по нас кирун жант ка мус амх ме уни дима традум Roba in sa avisa tant ki musa matradume, če ki musa dijon leisten. Pa magari lo pa mange daure, je plus sauri lo re kumuni sorgente, ja ke le resultat je sauri da mus re, no? Te nasch kaže lo tsons man schila, oder ma kaže nime nasch kaže, no? Ten kaže lak un profetze gde nuaf generell, je un schila ke musa tro de plus spude la chesu la gente, ke ange sansa ki porta uni di resultat, ki porta sauri musre no it kalkage logisch extrem important sa dabei la dritte jant leit zum kalsk post la chef zum kalsk stratange la firma kokisch fos la la sia e da dut chke pa
2: interessant mein sel pu o innovativ mein sel pu se costa firma se costa chasa chara fora no alle na chasa fuk de santa alle appartamenti se sur la santa alla che collabora du sposte in sur nit che quenda da lunge da lerg alle na palestra e ihr lens na lerg de juma de daurella curta la ctuc sta in sus popur mangie pur ste de buriada ci fes pa fora in kis valurs intrapersonal che crash po in quel momento la campo passe tamp la de Boriada.
3: Lia darina jaka nie de lien shila ka stanta procent la jant klauratlo um belamo de plu sach pusta unik lokal oki bi waren zal da atre italia ot europa und sind unad ultima ski unit loya del canada per exemple no e per kal jant van da launch donc je nos kirong encore la jant ma a la fin ihr angesch jant van da tanda launch comunque c'est que die jungen Valors, die jungen nie mehr dems, ma kissen mehr, se, voll logisch, muss man gelo retrop, und schiller, jak, die jungen, die jungen nicht an sorry, jak, zwanzig jungen, da, na firma, kok, na familie, mag da lauter pert, liebang, da unapert an geweir, an oka, ins kunasch vor mir, schiller, mag da lauter pert, wischt na firma, schiller, nosta, ihr, belau plus, ka, wischt ein Sportteam, no, a jak, a la fin, kalk, muss a fe, ihr, wischt boni de fe, zek, ka, dguni da atri, ihr boni de fe, no, ich, kalwal dik, uni, die muss a lo rep, dvente, mir, aus i anga jungs jude avecenda de anga in stast von dem jahrs no nie mehr la firma ma anga uni persona
2: e truppes les componentes che lascia garate os produt ma ti stres ci process e ci ingings ci machines ci programs nas pana drona
4: schilia un rum de deutsch gewanger dum aller fing aus Kaki die Chance irgendwas konnte man es noch zu tun kann rum der Prozess ke da una perten slasha mode de bot angle design zum Beispiel Teil con laser oder Stamper 3D mir input mix like kong da una pert eben der da Vorteile kan jatte da kis Prozess da andere pert lang ange der top blue Prozess ke a System standardisiert de Produktion, kokle logisch tutte le schede, circuit elektronisch, i po da l'altra parte tutta la parte software, samban i de porte tut cage adum travaille sec qui da una parte sauri da fe, manque sauri da mantenni i yang sauri da po modesch muss am ritzek.
2: Po pester na drona inch prigorosa kal moment kar arajora pe no, e klare nel pe nia ma drone sa le pe inch vicim tom lite mo instatring jings kajora di juma na drona po inch fa na collision con val datr che l'aria o il risk kara to majeu Matthias
4: di jo un gran perz kalken fesch kan kajora yang al risk assessment ang chala ebna una pertulung po capio che u la jolo un pac o di c'è pas sul fond si c'è pas l'aria lo jo il gran perz ci la che per esempio gli troppo sorri a jolen sec un saulak hier notnia ka jole cita o jo dal flughafen I prekal depend ganz kampert da ulacken jola I alla fin di jom da la perta drone un fa un kampert design sta con rum de redundanzas ka di jom di robes ka posso cedri e kampert eben ka pa nia su cedro di jom knaib na mich de vor landen zum modus gur I da la perta kan klia di jom kontrollare un ange leit per exemple empfänger per transponder di elikotteri o robes in schilak da la perta tele samban ka jola Kjølange, der vi jong sjøen, helikopter og tæk kua.
2: Dal se for elke ostes drones pesa plus man konstant 5 kg e po transporte en pais major chamo de chic varas da se skali al moment 100 kg. Diciamo che da odaien na te machine che ora sura to che forse fece una gran impression Moritz personalmente la chest pa te trasporte da tua drona era pa tan sicura
3: la drona che nos fa sangue per trasportieren trasportieren roba e nos loron tutto il tempo per porte livello di sicurezza for plu plu out e il sarang momento da un iulac con nostra drone in potranno fare il trasporto da persone, no? E claro, però il punto più importante per noi è che noi da scominciamento on da grande importanza alla regola e con la regola scherzca al momento anche se io me per dire scominciamento la pagna portare una persona con nostra drone per noi mettono noi facciamo niente la roba che da diciamo per mettere a rischio la nostra firma ma per avere dire scominciamento, no?
2: Ma è un po' scuola. Da ci se tursi pa nudes adorare so stas drones e da ci se tursi vanger spa da manada so lak sfajais magari in cinc stast morvoia, no? Vel telefonat den cliente dis e dure na drone pur fa case, vos res po, veramente in case possibile.
3: Ma gli uni sort roba, no? Già che io sang ultimamente diciamo sono un cruce per più da parte da vendere investitori no? E lo logisch il la maggior o una gran parte di 1000 euro che hanno capito che Pampa ha fatto con la drone, da una parte probabilmente il cliente che può comprare, dall'altra parte anche per poter dire a investitori che c'è il potenziale di 3 anni, 5 anni, 10 anni. No? E sono ben meno psic, no? Sono poi cominciato a come con questa idea di portare roba di crepes no? Per la routine sbloccata, a cui quel punto che noi sono un trasporto, o il nostro cliente fa il trasporto da Bergs a windturbine per fare strom da Nordsee, no? Also offshore, e diciamo che il vorrebbe dire che noi abbiamo questa idea che potessi fare, no? Ma logico, non è che non sappiamo questa roba, ma è molto logico, ma diciamo per il resto, no, un cliente di un gruppo di settore, diciamo una, l'Italia magari con lei fece la rapper che si chiama su la strada, ciò che domani è giù i sassi sulla strada, che fece montare in chiesa e tolga la drone per non per tutti loro, no? Già che è tolga, come per esempio anche l'elicottero, e poi ha 2-3 anni di loro, e poi in tanto da 2-3 anni, la che poi non è un'idea che per l'elicottero, hai la drone per sportare sulla roba, no? E che è la roba che è un po' più piccola, no? E che ci avvisa che, no? Già che l'idea per noi è di me diciamo ce l'ho fatto con l'elicottero e poi facciamo per fare con l'elicottero con la drone no qualcuno non lo fa io ho fatto un po' tocca per il trasporto tres l'aria che ti dà la possibilità di fare anche un gruppo di caso che ti puoi dare anche tocca all'elicottero già che lì massa c'era o già che lì anche massa in rischio to, l'elicottero no? Già che l'elicottero mi sono forse io l'ho una persona la it, no? Che vuole anche dire che ti puoi non fare tutta la roba già che ti massa rischio la persona noi siamo anche un progetto per il civilschutz no? La con fare una dimostrazione da poter e manga trasportare una persona proteggio dal crap no e lo l'idea di crash caso anche nia ok di anche ok un pedale elicottero no unia in scila che la maggior parte la persona che va a portare da giù va a portare da giù con l'elicottero già che non nia tanto come l'elicottero da poter gira tutta tutta la persona no e poi metto in quel caso anche senza rischio la persona no già che tu sei da 4 che muoio portare giù con la barella che giù per il crap poi io so ricco che non toma o che non si fa mai lungo no e logico il dura giù ti finisce buono di fare ci pensa da unì no la che un po' diciamo elicottero 3-4 poi magari vai tutta la provincia ma trovo di più non c'era niente drone alla fine costa una frazione di cash no che costa manco quando manco un'ambulanza no poi gli zecchi che un po' anche sono compresso 40 diciamo nella provincia che è la nostra e poi per questo avrai la possibilità anche diciamo per qualche riguardo la percretta no da avrai il trasporto materiale no diciamo la corsa qualche altro e da unire anche proteggio la persona no più che altro anche la situazione sulla posnia con l'elicottero già che è massa rischio no stesso nebbio per posnia con l'elicottero ti crepsa a te giù la persona con la drone passa il fè
2: la drone è un'alternativa da trai sostitutiva all'elicottero se con capì e ci maniera mude per le drone e la urs tradizionale di certi se tours della ur, la ti tol per una drona proprio la ur concreta ai bracci di una persona.
3: Ten grum de laus no ja dann fat le jampel de kaike fes la rat lonja la stretz no chok tomania juissage i lo tutta la pitla roba sportais sudan tamang oder nach kaju ja klar parte stromleitung oder telekommunikation oder like, la pitla stromleitung like, ja ich parle lang weil dann aus der zitteren und manko mal restel mond nil band über tropste kis okay ich muss sagen uni modei it kis kaje lang so ans schilaka alla fin ja ja deute poretik muss apportent el palo da da chant kili tel palo de lang magari anche nia just das super krabs normal ma super kai tel haba i amang i ulaklia anche da psaki anche vor ein risch no per la person il dura logisch traplogiot ma diciamo l'elicottero che cage alla fin costa forma tro de plu no già l'elicottero il problema che logisch può portare de plu ma ti cage la tu alla fin muss me porte 100 kg o sagen anche 200 kg con ascia dran nuova che cage logisch costa il jol dell'elicottero tro de plu già tu il fai plan no confronto
2: Kaj un bon exemple etas bel annoncié Moritz che alina novitet osta zianda mo casta de scoriung ze tres el Matthias ci cun sein masa e da pudaivane e la drona de stan cinkilik porta chant kili os proget e la beludu a ricajeu fetta raginada e na drona un moment plus grana mo nianca tang porta e trasporta spo ben il doppio di chili, ben 200 chili, quanto si valde più?
4: Noi sono sempre la rabbia della vaguna, sono l'FB4 di Dijon, che è la 200 chili, e sono sempre questa fase della congiunzione della prima ora da Chienz, che è già l'Olimpia, e siamo da una parte strada proprio da Gisù, con Dijon Paese, un po' c'è dall'altra parte anche da poter giugliare anche più lungo, con Dijon Play, con 100 kg per esempio. E sì, Dijon Cali è proprio una delle robe, solo che non si da crash in anzi, anche da poter coprire Dijon più Paese, a fare un vagone, piange che abbiamo da sempre 100, 150, 120 kg, e lo siamo in secolo, gran parte di Paese, fin po' un po', sparti su un cilac in Rua, sono in altre 100, 200 kg, ma con 100 kg di un po' di ben grum e con 200 kg siamo un po' di più.
2: Perché questa è una novità che era fuori ben tosh, hai pensato altre novità che tu l'hai stata presentata ben tosh? Può un po' bel descorrim più d'val, Moritz Lari, alleva.
3: Easy, sì, lì è roba che unirà, ma che il pudò mania di in quai. Pudò mania, ma ti prossimi momenti saremo alguna roba nuova che facciamo a presentare a Pona. E nia la cosa più importante no, per questa fase, diciamo, la nostra sono con l'FB3, con la drone da 100 kg, gli è proprio zec che noi facciamo trasformare un prodotto che vengono produzzi diciamo in serie, la serie logica non si ammonia, serie che dai auti, ma un po' grande, no? L'anno passato ho fatto 20 drone tutto l'anno, quest'anno ho un bel fatto più 60 e quel, diciamo, adesso ruong ora, ben, sopra 100 drone quest'anno e diciamo, lungo gina antenscila, no? Già che diciamo d'ant, no? Una cosa è abbinare ora, c'è un po' di tfe con la drone, un'altra cosa è poi proprio dove stiamo in de produzire serie per te giungere il prezzo un punto là che gli è proprio c'è che union che poi la droga anche, no? E questo da nostro punto di vista è anche un'importanza no, che noi tutta l'Europa giungi in ant con questa tecnologia nuova, sono quella che giungi c'è che sarà d'importanza tutta da unì, no? Già che anche i primi auti da più che 100 anni alles kommt jemand in unit fat trubs ma la fin muda la possibilità di jungs nur vilo es zum streller a muda komplett kokval economia in dann aus chanos song nas kronka kestarange un schila kun la drone kun transport angemo robote kali al prossimo ken jo muss abseja ket lo strat le poanga da autonome sisteme no kert la uni putra angefet triple auch sansa avai de bujang de personas chiedo no
2: E sono cash russo magite modernant una domanda che va della sostenibilità ambientale un capì la drona può essere un grum de cage una buona soluzione un pede l'elicotter un pede il joler e i ratti de cash vers erano strutture sostenibili rispetto all'elicotter no pa
4: sì sembra che da una parte in cerca la drone dato che la younger senza personale paese trod manco in confronto anche al clapper c con da cada perte l'energia a drone trod manco per un kilo calzone e dall'altra parte siamo in cerca la drone è stessa completamente elettrica Kaulik et kalmont kan jola na drung in paz direct sul diciamo sul solamente cale una roba che young dalla parte tutta la parte la niame le missions manga le missions de la fura clafish che anche trod manco un confronto all'elicottero Kaulik anche sul tol la tol can zalo diciamo l'impazzo un tut kan kan teoria trod manco da da tutti punti di vista.
2: Kal non pon di kvinju un po' ma bel nel ni da us comprena drona e matmanda la ausento rola a luba un uba nestern più una formazion in abilitazion pur pudai arvane na te gran machine no pa co corrimpa in pro casta abilitazion.
4: Kal muss vai praktisch kal patentino che dipende kal come vuol fe for kal dipende for la kna tro ma muss immer vai patentino fin la drone plus kal kana schon pa so un paar mon in der formation wo lak fajon praktisch na per training im de de Julien ist das. Man hat auch die Manutention, weil die Mustre kauft ein paar Modelle in Deutschland, die schon kein Droh zu kult haben, oder auch kapiert, die schon, wo ich muss erzählen, da Roba, ich check muss erfähig kann. Ich kann ein Paket, ich finde, weil ich nicht, weil ich zum Beispiel angefangen habe, Front und Helikopter hier nicht.
2: Olpa, die kannst du aus, wo du es so rande, die schon mal die Patent, pur du es so rekommen, kann ich in Jings?
3: Sì, non sono una scuola di gioco al patrono. Se non sono gli esami che la cominciata con la testata da ENAC, che fanno la fusione con Mattias di gioco, ma la formazione si ora proprio per il trasporto con drone e diciamo con la propria nostra drone.
2: E se si immaginai, os due, Fredes de Gardana, in azione, te ci champ avvisa laureais per os, osta di anda a un grum de champs specializzare, Moritz, o la te das per te giù al momento.
3: Sì, io, in questo momento, la mas reperto il tempo, ma ti inazione giusto una investizionsrunde, no, la che sono loro da Deutsche Scholli, da investitori privati, per ingrandire la produzione e per anche avere più soldi per tot plus personal sibes per personal gewandt kanga per forschung entwicklung chaper am jule pesan nova technologia ka sara important sa prer nie mehr aber ich gewaben sang ma anga bestre jung konkurrenzfähig down hier so ka kalkmusa logisch sei ka sang europa sanier mutz antrop ma blockat la china sa mut extrem trups un kas champ i an gefatten stadtfahrten grum investitionen kalkage man angedal dal stato propit kas der technologia i kloi logisch panat importanza kanaus jung anga in an plu de bota kpudong i son boni da anga avai jung kas der technologia klo d'europa i niame panat de pandach da nostro stato.
2: Matthias, ci sono pato champ della ur specific.
4: Ci è lauri dante lutle il sviluppo che vuol dire da una parte il sviluppo della tecnologia, ma anche il sviluppo della produzione, che vuol dire da una parte capire come possiamo com migliorare robot, anche udon per esempio per l'efficienza o per fare più sorrida true. Dall'altra parte i cop udon pa fe il dron che vuol dire ok, ulai per una roba sulla nostra dron giuta florele su o lei pas rob sonst kulakung sonst probleme kula qualità i coppolo pa la res un cash premio re cash lo e ja chali praktisch du ta cash ta perti chali de porte in ant chat et la tratagent per un crash de cash virus e de chi mure il prodotto i coppa jol prodotto
2: un prodotto in svelup in evoluzion sto la sant ester pioniers e alla vanguardia in sporister concorrenziale sul marché in stesse glüje cash ta cioccolata in ant odi danza trami due Moritz Matthias Moroder dütel bungle miu por svelup di ein de osta azienda tan particolare giu lang bungle orinant
3: dira
2: Aus Publik rekordi ki programs la Dingstl Radio in dodal di. In domang pur nicht wes da je puntament la televisjon kuls noelles, la redazion e kul program de kultura spodal svint. E ci incanta. La buona visjon e da Sara Frenner la più bella Sara, San Bagnatosh. Sun castes med demazonas, zonas drai. La Dinja.

questo sigil tu prendi, nel più vicino speco 100 armati guerrieri, ma questo segno ad un pedir son pronto. Con questi puoi per sotterranea via penetrar nella reggia e in breve d'ora torre all'Empio.

0: E in diretta dal Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel. Raffaele Pè ha interpretato Giulio Cesare, Davide Sodini Curio, Fleur Baron Cornelia, Niccolò Balducci Sesto Pompeo, Mariangela Sicilia Cleopatra, Filippo Mineccia Tolomeo, Valerio Morelli Achilla, Gianetta Hosco Nireno. E si sta inchinando Hercule Poirot, che è il personaggio che abbiamo visto all'inizio e alla fine di quest'opera ambientata su una nave da crociera sul Nilo negli anni 20, ispirata ad Assassinio sul Nilo di Agatha Christie, una dichiarazione del regista Davide Livermore. Il maestro concertatore e direttore è Gianluca Capuano, che ha diretto il coro e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, il maestro del coro Lorenzo Fratini, le scene di Gio Forma, i costumi Mariana Fracasso e le luci sono di Antonio Castro, il video a cura di D. Walk e l'assistente alla regia è Aida Gusselma. Mi fa piacere anche nominare Salvatore Quaranta, primo violino dell'Orchestra del Maggio, adesso sta prendendo gli applausi Curio, Davide Sodini. Appunto stavo dicendo Salvatore Quaranta, che è andato in scena insieme a Raffaele Pè, adesso invece è il turno di Achilla, Valerio Morelli, e adesso abbiamo Fleur Baron Cornelia. E appunto Salvatore Quaranta ha dialogato con Raffaele Pè in in quest'area all'inizio del secondo atto, e adesso invece molti applausi per Sesto Pompeo, Niccolò Balducci, Mariangela Sicilia, Cleopatra. Abbiamo sentito la sua voce anche durante l'intervallo, che ha debuttato in questo ruolo proprio qua al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. E adesso è il turno di Raffaele Pè, Giulio Cesare, che abbraccia il pubblico. Questa, ricordavamo prima, è l'ultima recita.
1: Ecco, se vogliamo, credo che sia Alessio Dainese, il cornista, a proposito di Raffaele Pè, che lo ha accompagnato, anzi che ha gareggiato con lui come corno obbligato in Battacito e Nascosto, che ovviamente sì, aveva un vantaggio in più, i pistoni, perché non era il corno naturale in questo caso, e quindi diciamo Händel ci è stato restituito con una precisione che oggi hanno anche i cornisti che sono il corno naturale, ma qui con una aplomb chiaramente diverso.
0: Certo, hai fatto bene a ricordarlo, infatti non avevo segnato il suo nome, e adesso è il turno di Gianluca Capuano, che si inchina e che fa alzare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e tutti quanti che applaudono. A proposito del cambio di costumi di cui parlavamo prima, è veramente impressionante, soprattutto per quanto riguarda Cleopatra, che ne cambia moltissimi nel secondo.
1: Sì, c'è un gioco
0: anno
1: alla Frigoli, insomma, veramente devono aver calibrato bene i momenti in cui cambiano i costumi, perché entra e esce con un costume diverso, no?
0: Sì, vero, adesso è il turno di Salvatore Quaranta, che appunto è il primo violino dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. È una gag molto divertente quella tra lui e Raffaele Pè. Il secondo atto, Raffaele Pè in veste di crooner, con un abito bianco,
1: perché e deve adesso far vedere, no, a Cleopatra, che pure lui, perché Cleopatra si presenta con vadore pupille come una sorta di diva del piano bar, no, non so come possiamo dire, del caffè, diciamo del nightclub, e lui, sì, le risponde da far suo.
0: Esatto, con le paillette, e adesso sono tutti molto contenti, tutti molto sorridenti qua al Teatro del Maggio. E
1: senti,
0: anche
1: la sala com'è? È abbastanza piena? Ecco, la sala, sì, che poi mi sono informato così, è 1820 posti, perché io pensavo fosse portasse più persone, comunque sono 1820, com'è la, insomma, è pieno?
0: E io la platea, sì, la platea è piena, il resto non riesco a vederlo da qua.
1: No, perché
0: ma...
1: non si vede, è quella verità, non che si... non si può vedere.
0: Esatto, non si può vedere. E, quindi sì, la platea, e tra l'altro ho incontrato persone che sono tornate per la... Oh, a un certo punto...
1: Attenzione.
0: Poirot. Che mostra a tutti, indica il video.
1: Adesso, ci racconti cosa si vede,
0: eh? Adesso, ecco, stanno proiettando un film muto dal titolo L'Assassinio, che mostra Pompeo su una sedia e Cornelia, Tolomeo e Giulio Cesare tutti quanti con una pistola in mano. La parola è tradimento, che urla Pompeo, e Cornelia gli punta una pistola addosso e urla per mio figlio, e adesso è il turno di Tolomeo che gli punta un'altra pistola per l'Egitto, e adesso è Giulio Cesare che gli urla per la gloria, e vediamo cosa succede. Adesso Cornelia, tutti e tre gli puntano addosso la pistola e sparano tutti e tre, bang bang bang, e lui muore. E quindi lo vediamo inquadrato con un sacco insanguinato sulla testa. Arriva anche Cleopatra, che si toglie gli occhiali e dice qualcosa per la mia gloria. Ecco, e si rimette gli occhiali e ride. Fine. Ecco.
1: Pensa, diciamo, svelati i veri colpevoli, in fondo qui la storia cambia. Non l'aveva ucciso solo Tolomeo per ringraziarsi, no? Ma
0: esatto,
1: l'hanno ammazzato tutti insieme.
0: Tutti quanti. E alla fine anche Cleopatra era molto contenta di questa morte, di questo uomo che compare proprio all'inizio dell'opera con il sacco insanguinato. Quindi il cadavere è subito in scena appena si apre il sipario, il primo atto, e adesso appunto con questo video, con questo film muto, viene rivelato anche, vengono rivelati anche i suoi assassini. E quindi, ecco.
1: Allora, noi, bello, ti dico la verità, che abbiamo superato di un pochino il tempo che ci eravamo prefissati di offrire questo lungo, ampio nostro Festa dei Festival con Giulio Cesare, quindi tenderemo ad andare avanti con la trasmissione, a meno che tu non abbia, sicuramente vuoi ringraziare quelli che hanno lavorato con te.
0: Sì, io ci tengo a ringraziare Andrea Taddeucci e Matteo Piedicini della sede RAI di Firenze per la ripresa radiofonica, e anche per la ripresa e la messa in onda il reparto audio-video del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con Michele Giunta alla console. Quindi grazie, grazie Andrea, ti ripasso la linea.
1: Grazie, grazie a Luisa Santacesare che ci ha guidato attraverso questo Giulio Cesare in Egitto, che è arrivato alla sua ultima recita dopo altre quattro, e che voi potete riascoltare se vi fa piacere. Sono arrivati un po' di messaggi, adesso magari ne darò conto. Qualcuno che parla di, diciamo, bella idea di fare anche con l'orchestra del Maggio, e anche il fatto che già in passato l'orchestra del Maggio ha affrontato molta musica antica, ricordavano anche con Sardelli, se volete anche con Biondi, con anche altri, con lo farà ancora con Rousset. Però, se posso che osare, quando per esempio ho fatto Lully con Sardelli, l'ha fatto con modo antico, l'ha fatto con l'ensemble di Sardelli, anche perché Lully si deve fare col diapason, diciamo a 3,92, a 3,95, insomma bisogna farlo con un diapason diverso, altrimenti è molto difficile per i cantanti. E qui era un caso in cui credo che fosse anche lo stesso nel caso di Alcina, in cui si esegue invece con l'orchestra moderna, ma con un direttore che in questo caso trova una sua strada per offrire un'esecuzione che è plausibile sotto le varie angolazioni. Cosa ne pensate? 335 56 34 296, se volete ancora commentare. Per 10 giorni potete anche riascoltarlo, così vi fate ancora un'idea o familiarizzate, o finite di sentirlo se lo avete lasciato a metà o lo avete iniziato ad ascoltare magari dalla seconda parte. E intanto noi ci rivolgiamo al nostro magazine.

0: Siamo sempre qui a Radio 3 Suite, questo è il nostro magazine che è breve ma intenso, perché dopo un secondo appuntamento con il Festival dei Festival che ci viene da Milano Musica, tutt'altra temperie musicale, ma adesso c'è per noi Lorenzo Pavolini che proprio per il teatro ci porta in due festival diversi. E quali festival? Uno è il Cielo sopra Belluno e l'altro la Biennale Teatro con Vassili Mangheras e con Davide Pascarella. E i due percorsi che i due seguono, le due proposte sono molto diverse, ma si parla di teatro del nostro tempo e si parla, vedrete, di un tema, forse possibile fine dell'autofiction. Sentiamo come la come l'hanno declinate queste due figure di direttore artistico e di autore, ma come ce le racconta Lorenzo Pavolini. Buonasera Lorenzo.
1: Buonasera e benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Abbiamo concluso proprio giovedì scorso la prima fase del nostro futuro presente, Nuove scritture per la scena, è andato in onda doppia mandata di Simone Azzu. Trovate tutti i testi dei nostri giovani autori realizzati per la radio nella playlist Futuro Presente quarta edizione. E per continuare a tenere viva la nostra attenzione sulle scritture delle nuove generazioni per il teatro, per la scena, ma è qualcosa che poi in radio possiamo ascoltare con molta efficacia, quanto il travaso tra la scrittura per il teatro e possa essere mantenuta viva, e noi avremo un'altra serie di Futuro Presente anche in autunno. Ma per tenere viva questa attenzione, dicevo, siamo in collegamento con Vassili Mangheras, che salutiamo. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Buonasera Vassili, che con Daniela Licosia dirige un festival che si aprirà domani, 26 giugno, Il Cielo sopra Belluno, che molto si occupa proprio di anteprime che riguardano la nuova scena, la nuova scrittura, i nuovi autori, le nuove generazioni. Quindi io chiedo a Vassili Mangheras, cosa succede nel Cielo sopra Belluno nei prossimi giorni? Ecco, già venerdì 26 giugno, che è domani alle 21, saranno protagonisti a Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, che i nostri ascoltatori conoscono, con Scemi del Villaggio, e poi c'è un teatro postaggio da $1 milione.
2: Questi sono due spettacoli di teatro contemporaneo di autori, giovani autori, diciamo under 35, che sono due dei cinque spettacoli che accompagneranno proprio il Festival del Cielo sopra Belluno, ormai giunto alla sua sesta edizione. È un festival particolare perché è un festival che si svolge all'interno di uno spazio riqualificato, un'ex caserma militare della Brigata Piave a Belluno, che si è trasformato in luogo di cultura, anche grazie agli sforzi di Tibe Teatro, prima proprio volontari, abbiamo proprio disboscato un'area abbandonata, e successivamente anche grazie alla vittoria di numerosi bandi europei e nazionali. Lì nasce proprio il festival Il Cielo sopra Belluno. Quest'anno, tra l'altro, è un anno speciale perché ha vinto anche il riconoscimento del bando SIAE per chi crea dell'edizione 25. Cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di creare un contesto appunto contemporaneo all'aperto d'estate a Belluno, che è un po' la periferia dell'impero, mi piace definirla così, nel profondo Veneto, dove essenzialmente persone della scena teatrale contemporanea, rigorosamente under 35, abbiano un luogo per poter portare i loro lavori. Lo facciamo all'interno proprio di un contesto a 360 gradi, perché l'apertura dei cancelli di questa ex caserma militare trasformata avviene alle 19:30 con un aperitivo della musica. Abbiamo deciso di creare un contesto di questo tipo proprio perché ci teniamo anche a un rinnovamento del pubblico. Siamo molto orgogliosi di avere un pubblico che ha una media età di 30 anni veramente. Ci si ritrova all'aperto, si può mangiare, si bevono vini naturali, si fanno delle degustazioni di cibo a chilometro zero, e alle 21 proprio c'è il primo spettacolo, quindi si ferma tutto per poter vivere il primo spettacolo sotto le stelle. Finito lo spettacolo, dalle 22:30 DJ set, musica, sempre bevande e si rimane insieme. Ma cosa mi piace a me di questo format che insomma abbiamo creato con Tip Teatro è proprio quello di abbattere le barriere, cioè di non creare esclusivamente una dimensione frontale tipica del teatro, ma di far sì che insomma gli artisti che tu hai visto in scena fino a qualche minuto prima te li ritrovi a condividere un bicchiere con te, a ballare, a stare su un prato all'aperto, a poter discutere di quello che si è appena visto, di far fluire insomma il pensiero. E questo secondo me è la mossa vincente, proprio l'abbattimento di ogni distinzione, di ogni barriera. E sono molto felice che quest'anno ormai siamo giunti alla sesta edizione.
1: Ecco Vassili Mangheras, in questo cielo sopra Belluno c'è anche una riflessione su quelle che sono le sfide e le tematiche del teatro emergente di oggi. Spicca poi per noi Graziano Graziani, è un conduttore che è spesso in ballo e sarà lì a moderare un incontro, un talk che si propone di riflettere sui limiti del racconto dell'io, con un interrogativo retorico che è quello della fine dell'autofiction, questa barriera tra privato, politico, esposizione del sé che tanti ragionamenti muove nella nostra società, addirittura a livello culturale più generale, ma molto nella scrittura. Saranno protagonisti artisti come Marco D'Agostino, Eliana Rotella, Francesco Alberici, Lorenza Guerrini, Niccolò Frettarappa, Ermenilda Nasuto e ci sono anche esperti come Simone Pacini e Lorenzo Donati. Qual è la prospettiva, ecco, di questa sfida, di questa torsione, di questa trasformazione a cui è chiamata forse la scrittura del teatro emergente?
2: È una bella sfida, nel senso che proprio questo titolo vuole essere una provocazione, la fine dell'autofiction col punto di domanda. Diciamo che questa autofiction, questo genere appunto letterario che poi è diventato anche un genere teatrale molto in voga nel teatro contemporaneo negli ultimi 15 anni, da precursore mi piace citare insomma Daria De Florian, che è una forse delle prime che in Italia ha portato alla massima esposizione questo genere, vuole interrogarsi proprio sui limiti del racconto dell'io. Cioè molto spesso noi a teatro ci ritroviamo ad assistere a degli spettacoli dove sono un misto fra biografia, autobiografia e finzione. Da lì nasce proprio il termine autofiction, dove praticamente il protagonista ha lo stesso nome dell'autore, la stessa biografia dell'autore e racconta un episodio suo, personalissimo. Molte volte questi spettacoli hanno la capacità che dal singolare riescono a diventare appunto universali, a prendere tutti, altre volte si fermano sulla soglia dell'autoaffermazione del proprio ego, ecco, diventano dei monologhi, dei memoir, delle confessioni interiori. E quello che vogliamo fare insieme appunto a Graziano Graziani è questo parterre di artisti, critici e pensatori, ma anche con il pubblico tutto, è iniziare a interrogarsi se questo genere forse è arrivato alla fine, se si vuole andare verso orizzonti nuovi, se c'è un ritorno al passato, uno sguardo verso il futuro, sulla rielaborazione dei classici come tanti stanno facendo adesso, o se ha ancora qualcosa da dire e se ha qualcosa da dire come dirlo. Come immaginiamo, insomma, l'attore, l'autore, insomma, sono persone solitamente con un io e con un ego molto, molto pronunciato. E quindi sicuramente nel momento in cui si apprestano ad un lavoro, per forza di cose bisogna mettere qualcosa di se stessi, secondo me. Ma la domanda che ci poniamo è veramente imprescindibile per portare avanti un discorso contemporaneo? Ecco, questo sarà il tema del nostro talk. Abbiamo voluto chiamarlo talk culturale e non convegno, giusto per renderlo un pochettino più simpatico.
1: Ecco, questo non convegno si svolgerà domani venerdì 26 giugno alle 4:30 presso la Casa delle Arti, spazio sì. Ex che ci ha descritto Vassili Mangheras. Noi lo ringraziamo molto, sono interrogativi che dalla scena teatrale si allargano alla letteratura, si allargano alla società, è qualcosa che riguarda tutti e continuiamo anche a ragionare sullo stesso tema. Salutiamo e ringraziamo Vassili Mangheras e gli facciamo tutti gli auguri per il cielo sopra Belluno, buona serata.
2: Grazie mille, buona serata a te e a voi.
1: E con uno di quei salti consentiti solamente alla radio e al teatro contemporaneamente, torniamo indietro a un'intervista che ho realizzato la settimana scorsa a Venezia, alla Biennale, dove si ragiona dello stesso tema, quanto l'io ancora da Dante in poi possa invadere la scena della nostra narrazione.

0: Davide Pascarella, Bacio, Sogno, Autodistruzione, con la regia di Alessandro Businaro per una messa in lettura della Biennale College, che sempre più meritoriamente porta avanti uno sviluppo dei lavori attraverso la presentazione di un bando dove vengono scelti i testi, ma soprattutto un lungo lavoro anche di messa a punto con un tutor, un dramaturg, che in questo caso è Davide Carnevali, che fa un lavoro di corpo a corpo con il vostro testo. Dico vostro perché appunto quest'anno siete stati tu, Davide Pascarella e Bruna Bonanno a essere messi in lettura come sviluppo di Biennale College. Davide, come potresti presentare questo tuo incontro intanto con Biennale College e con Alessandro Businaro? Avevate lavorato insieme su Movowad.
1: Dunque, per quanto riguarda l'incontro con Alessandro, è un incontro che nasce qui in Biennale, quindi è molto collegato. Lui era finalista al College di Regia nel 2018 e nel 2019 con due lavori, e all'epoca la finale di regia era accessibile, anzi, se facevi gli altri college eri anche proprio invitato ad andare. E quindi io lo vidi lavorare, ci conoscemmo, anni dopo ci siamo ritrovati a un laboratorio che lui dirigeva nel suo festival Teatro in Quota a Rocca di Mezzo, e lui mi regalò un testo dicendomi che secondo lui avrei dovuto lavorare su un certo pezzo di questo testo per il laboratorio che ci aspettava. E fu un incontro felice, ci riconoscemmo proprio guardandoci, lavorando insieme, trovammo dei punti in comune che avevamo in quello che desideravamo, nei riferimenti culturali che avevamo, e dopo un po' io semplicemente gli chiesi se lui l'avesse usato come materiale perché voleva farlo lui. Lui mi disse di no, e allora gli dissi vorrei lavorarci io. Quando ho vinto il premio De Berardinis del Teatro di Napoli con il progetto che avevo curato fino a quel momento interamente da solo, senza alcun collaboratore, glielo dissi. Lui fece una battuta dicendo va bene, dai, allora adesso mi dovrai scritturare. Io dissi ma perché no. Ci guardammo e in un attimo capimmo che era una cosa vera, che si poteva fare. E allora è nato questo legame. Lui ha fatto il dramaturg e io il regista e l'interprete. E quindi quando Biennale mi ha chiamato in estate per chiedermi di presentare delle proposte per chi potesse dirigere la mise en lecture, è stato molto naturale per me alzare il telefono, chiamare Alessandro. Lui è stato felicissimo di questo invito. La Biennale ha accolto questa mia proposta con mia grande felicità e quindi ci hanno permesso di tornare insieme, stavolta a ruoli più o meno invertiti, cioè lui regista e io autore non dramaturg, proprio autore puro, che quindi scompare nella regia di Alessandro per diventare performer di quello che ho scritto.
0: Ecco, si scompare per riapparire in questo Bacio, Sogno, Autodistruzione. Davide Pascarella, classe
1: 1997.
0: 97, Acerra. Questo viene raccontato, i dati biografici fanno parte di questo lavoro, per poi diventare manipolati, come spesso succede nel quella che si chiama autofiction, o quello che è un racconto che parte da un io. Ma Bacio, Sogno, Autodistruzione è comunque una materia privata molto incandescente, piena di dolore, piena di domanda di continuare a immaginare. Ecco, ti faccio una domanda, cioè, per chi ha assistito alla mise en lecture, questo testo che ha avuto molto riscontro nel pubblico, c'è una nostalgia dell'infanzia in questo tuo testo, un fortissimo richiamo a quello che sono i desideri di un sé bambino, c'è un Davide Pascarella di 8 anni in scena, no? Che ripercorre Pokémon e tutto quel mondo che ha assorbito negli anni 90. Ecco, questa materia così intima e privata, che si confronta con un pubblico che tu però consideri come consapevole di essere in un teatro, essere di fronte a una messa in scena. Come sei arrivato a pensare di poter condividere, ecco, questa tua esperienza così privata in uno spazio pubblico?
1: Allora, intanto grazie per questa riflessione, perché è molto a fuoco rispetto al lavoro che abbiamo fatto per questo testo. Sicuramente c'è una dimensione che riguarda la parola autodistruzione nel titolo. L'autodistruzione è la distruzione dell'io, anche, non è soltanto la distruzione di sé, ma proprio anche dell'io come categoria. Cioè il viaggio di Davide slash Dante in questo testo, che ha un po' una struttura da pseudo Divina Commedia, col personaggio che attraversa una serie di incontri, una serie di ambienti onirici che cambiano di discesa in discesa fino a un Rivedere le stelle finale, di cui non sveliamo la metafora, e ha a che fare proprio con la rinuncia al vedere l'io come una categoria a cui tutti devono appellarsi, quindi il desiderio di essere visto, il desiderio che tu mi ami, il desiderio, ma accettare semplicemente che c'è un noi. E questo noi, per me che faccio questo mestiere, ma soprattutto che ho questo amore per il teatro, che è davvero qualcosa che a tante persone ha cambiato la vita, forse me incluso, a un certo punto ci è sembrato chiaro, dico noi, a me, a Davide Carnevali, mentre lui mi seguiva come tutor, che quella sensazione che noi avevamo verso il noi teatrale non potesse che entrare nel testo, cioè che questo testo, proprio perché aveva come guida emotiva il fatto di cercare di portare fuori tutte emozioni reali che in qualche zona erano e di trasformarle col linguaggio della fantasia, quindi prendere un'emozione reale e costruirci un linguaggio immaginifico intorno, e allora non si poteva prescindere dal linguaggio reale, che c'erano delle persone e che io speravo a quel punto fossero persone già emozionate. Io credevo che in quel momento del secondo capitolo del testo, quando il pubblico viene chiamato in causa verso la fine del secondo capitolo, il pubblico sarebbe stato già con noi, dentro questa storia, e allora non potevo rinunciare se erano vere le loro emozioni quanto le mie, e se l'autodistruzione, quindi la distruzione dell'io, era l'obiettivo, e allora era un noi. E Davide Carnevali, già nella prima fase di, prima che io vincessi, mi disse: Davide, tu devi portarli qui, nel, dentro Ca' Giustinian, che poi è diventato l'Arsenale, dentro l'Arsenale, dobbiamo, loro devono vedersi qui adesso, dentro il testo. E quindi è stato molto emozionante. Per quanto riguarda il discorso dell'infanzia, credo che ci sia una questione anche, non ricordo chi è che diceva questa frase, purtroppo, forse Annie Ernaux, forse Louis Gluck, ho perso il riferimento, che era: no, si vive una sola volta da bambini, il resto è memoria. Allora io, anche Mouawad dice in Assetati, il lavoro che ho fatto io, dice: io mi sono accorto che tutto quel mondo meraviglioso legato all'infanzia che avevo dentro stava scomparendo a forza di bruttezza, e che queste cose brutte ti fottono nel profondo, dice Mouawad, no? E quel lavoro che io ho sentito così mio, che ho voluto farlo diventare un mio lavoro, e che è un lavoro che veramente amo tanto, mi ha fatto venire in mente quanto per me, ma per noi forse come generazione, l'arrivo della crescita, l'arrivo soprattutto di un'epoca politica diversa da quella in cui siamo nati, la crisi del 2008, tutta la deriva politica degli ultimi anni, siamo stati vittima davvero di delle promesse mancate. Io credo davvero in quello che ho scritto, cioè a me davvero da bambino, ma forse a noi davvero da bambini hanno spiegato che bastava studiare per essere delle brave persone, e tutti i giorni ci troviamo davanti a un mondo che ci dice che non basta essere delle brave persone e che dobbiamo imparare a diventare un po' cattivi per poter competere. E questa competizione che ci viene proposta come modello è una cosa che si scontra profondamente col modello di quei bambini che eravamo, a cui invece hanno insegnato, a me soprattutto, ma spero a tanti altri, la fantasia, il gioco, il valore di tutto ciò che non ha un valore commerciabile, e che mi ha portato delle emozioni enormi, e che ancora via il gioco, il valore di tutto ciò che non ha un valore commerciabile, e che mi ha portato delle emozioni enormi, e che ancora oggi credo possa portare

0: avete fatto. Io spero che gli ascoltatori di Radio 3 potranno presto ascoltarlo nella sua interezza. Grazie.
1: Grazie mille.
2: Se è vero che questo spazio che abbiamo offerto, anzi che abbiamo lasciato perché abbiamo stretto davvero il teatro fra una grande pagina di teatro musicale del primo Settecento come il Giulio Cesare di Handel e il Concerto di Milano Musica, che è il nostro secondo appuntamento dei Festival, se è vero che questo spazio era concentrato, però era molto denso perché ha parlato e ha toccato questioni molto molto serie. Andatevelo a riascoltare se poi avete un momento voglia, andate a cercare anche l'attività e i lavori di Davide Pascarella e anche il Festival Il Cielo Sopra Belluno, perché vale la pena, da quello che hanno cominciato a raccontarci sia Vassili Mangheras che Davide Pascarella insieme a Lorenzo Paolini. Noi però apriamo una finestra sulla contemporaneità, a nostro modo però a questo punto con la musica, grazie a Milano Musica, che è uno dei momenti più importanti di riflessione e di soprattutto produzione e proposta della nuova musica oggi, in questo caso con un concerto nel ridotto dei palchi, il ridotto Arturo Toscanini, del Teatro alla Scala, e vedeva protagonisti due musicisti che certo si conoscono bene, perché in un'intervista Lorenzo Gentili Tedeschi dice di non ricordarsi nessun momento della sua vita in cui non suonava il violino con al pianoforte sua sorella Alba Gentili Tedeschi, quindi sicuramente una prossimità che credo troveremo in tutto il concerto, ma che nella sonata per violino e pianoforte di Leo Janáček è sicuramente molto evidente, molto pronunciata, anche forse perché abbiamo o forse qualcuno di voi ha o magari qualcuno lo scopre anche stasera, ma comunque una frequentazione magari maggiore con questa pagina importante del repertorio cameristico, piuttosto che con i due pezzi di Stefano Gervasoni, non per togliergli nulla, ma soprattutto perché il secondo è un pezzo in prima esecuzione assoluta, quindi è dato di fatto che lo ascolteremo sicuramente noi per la prima volta, a meno che qualcuno di quelli che ci ascolta stasera fosse a quel concerto il 28 di aprile di quest'anno al ridotto dei palchi Toscanini. Se fosse stato a Milano, ovviamente la Scala, se fosse stato così, scriveteci al 335 56 34 296. Cosa ritrovate di quella serata, che impressione vi fa? Intanto, che impressione vi fa? Sonatine espressive di Stefano Gervasoni per violino e pianoforte, il primo pezzo che ascoltiamo. Per questo possiamo essere guidati, un brano che dura una quindicina di minuti, da un'introduzione piuttosto singolare, perché non si ferma troppo sul carattere musicale, ma su un'atmosfera dello stesso autore. Lo sviluppo architetturale della sonata che sterilizza o domina l'impulso espressivo della piccola forma, l'intimità della pagina d'album, la confessione più riposta e il desiderio di condividerla, dell'improvviso, della romanza, del preludio, la forza o la fragilità delle emozioni o il bisogno di consolazione dell'intermezzo, della berceuse, del notturno. Quindi tante forme diverse che appartengono alla grande tradizione romantica soprattutto, che in qualche modo per scaglie devono far capolino, devono comparire. Oppure la pienezza dell'emozione e l'afferrabilità delle grammatiche, appunto tante grammatiche, che muovono la fantasia e che si inscrivono nel garbo e nella descrizione di una sonatina, consentirsi di dire, ma solo microscopicamente, come dietro un velo, in sordina, perché la tentazione dell'espressione e del lirismo non vadano assolte, ma solo aggirate. Quindi proprio scaglie, piccoli elementi, piccoli frammenti, piccoli elementi grammaticali di tante forme diverse, che tutte però guardano all'intimità dell'esecuzione musicale, che naturalmente viene consentita nella forma storicamente codificata in tante diverse possibilità che ha proprio espresso lo stesso autore e che veniamo restituita da Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi per Sonatine Expressive, che è un pezzo scritto fra il 2011 e il 2012 da Stefano Gervasoni per violino e pianoforte, che apre questo concerto di Milano Musica. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la Sonatina Expressive per violino e pianoforte di Stefano Gervasoni, eseguito da Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi, che in duo propongono questo concerto registrato il 28 di aprile al ridotto dei palchi Arturo Toscanini del Teatro alla Scala di Milano per Milano Musica. Al cuore del programma un classico contemporaneo, un lavoro del nostro tempo, eseguito da Alba Gentili Tedeschi, che è una pianista che si è formata esattamente come il fratello a Milano e molto presto ha preso la via della Germania, si è stabilita a Berlino e lavora moltissimo sia nella musica da camera che in orchestra e in tante modalità affronta la musica contemporanea. Lorenzo Gentili Tedeschi è oggi primo violino dell'Orchestra Teatro Reggio di Torino, se non vado errato, e è anche stato al Teatro La Scala, è stato alla London Symphony Orchestra, un'importante esperienza in attività orchestrale. In realtà racconta molto spesso che la fascinazione per l'orchestra è stata molto rapida e lo ha coinvolto sin da quando era ragazzino, però l'interesse per la musica da camera, anche grazie al lavoro anche in duo con sua sorella, e anche per la nuova musica è sempre stato molto forte. Li troviamo qui in un brano che può trarre in inganno, Sonata per violino e pianoforte numero 3 di Leo Janácek, non perché non sia la terza, ma perché le altre due non ci sono, non sono sopravvissute. In realtà l'unica Sonata per violino e pianoforte che abbiamo nella proposta di musica da camera, il repertorio di musica da camera di Janácek, che è abbastanza ricco e soprattutto per quello che abbiamo è veramente molto significativo per la musica del suo tempo, molto significativo lo sviluppo artistico di questo compositore che è maturato tardi, che ha dato moltissimo al teatro musicale e anche alle forme sia sinfoniche, pianistiche e soprattutto nella musica da camera. È costruito in quattro movimenti, con moto, ballata, allegretto e adagio. L'elemento della forma sonata a questo punto non esiste più, c'è un gioco di rimandi, di confronti fra due temi, iterazioni continue. Questo è tipico del linguaggio di Janácek, gli stessi temi che vengono ripresentati, riproposti in maniera quasi ossessiva, ma poi trasformandosi, contrastandosi. C'è un elemento elegiaco, un elemento quasi meditativo nella ballata, c'è l'elemento della musica popolare, sicuramente quasi di danza, l'allegretto, che è comune a tutti i musicisti delle scuole slave, dell'area ungherese, dell'area mitteleuropea sicuramente. E infine nell'adagio c'è un gioco di una sorta di anticlimax, perché la sonata in qualche modo, se non si spegne, perché alla fine c'è una perorazione, non sfocia, non esplode, non porta a termine quel gioco di contrasti, ma lentamente lo vede così svanire, sminuzzarsi e ancora di più allentare il suo gioco. È un pezzo di musica estremamente bello, che è stato pensato durante lo sviluppo della Prima Guerra Mondiale, quando si così gettavano le basi per la disgregazione definitiva dell'impero austro-ungarico, ed è stato dato a Brno al Club dei Compositori della Moravia il 24 aprile del 1922, quando l'impero austro-ungarico non esisteva più ed iniziava la vita da 4 anni di una nazione che non esiste più oggi, la Cecoslovacchia, per la cui diciamo vitalità musicale ha fatto parecchio anche Janácek nella sua vita. Sonata per violino e pianoforte di Leo Janácek, eseguita da Lorenzo Gentili e Alba Gentili Tedeschi, tutti e due Gentili Tedeschi perché sono fratelli, registrata il 28 aprile scorso per Milano Musica.

Abbiamo ascoltato la sonata per violino e pianoforte di Leo Janácek nell'interpretazione che ne hanno dato Renzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi, violino e pianoforte, sono i protagonisti di questo concerto da camera che intreccia la musica di Janácek, quindi un classico del Novecento. Questa sinfonia, scusate, questa sonata è del 1922 e in realtà la lasciano incorniciare l'impaginazione. Il programma lo lascia incorniciare da due lavori di Stefano Gervasoni. Come spesso accade a Milano Musica, quasi sempre c'è una prima esecuzione assoluta, e la prima esecuzione assoluta la propongo anche a voi all'ascolto, perché è bello poterla commentare. Ariette quasi retrouvé per violino e pianoforte è uno dei molti lavori, insomma ce ne sono più di uno, in cui Stefano Gervasoni riflette sulle forme, sulle caratteristiche, sui temi del repertorio o antico, comunque del repertorio consolidato, con raffinatezza di scrittura, in alcuni casi con un gioco interno di ironie, di rimandi. Allora, vediamo com'è costruita questa Ariette quasi retrouvé, che tipo anche di suggestioni ci permette di ritrovare. È una prima esecuzione assoluta in collaborazione con l'Associazione Culturale Pasquale Anfossi. A proposito di Ariette, pensiamo a quante arie Mozart ha scritto per la musica di Anfossi, ma questo magari non c'entra. Gli esecutori sono Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi. Mi farebbe piacere, se vi va, avere magari ancora qualche commento su questa esecuzione, che è una prima assoluta che si è tenuta il 28 di aprile di quest'anno al ridotto dei palchi del Teatro alla Scala, ridotto Toscanini del Teatro alla Scala di Milano.

letta quasi attraverso un cristallo, forse un vetro, quelli di un tempo che conservano alcune imperfezioni, alcune velature, attraverso cui vedere in questo caso un passato, quello dell'Ariette quasi retrouvé per violino e pianoforte di Stefano Gervasoni, eseguita in prima assoluta. Sentite gli applausi del pubblico, che non può essere poi un pubblico troppo cospicuo, che siamo pur sempre nel ridotto dei palchi del Teatro alla Scala, che è uno spazio bellissimo, uno spazio abbastanza raccolto, più raccolto per il pubblico che non per l'esecuzione, diciamo dal punto di vista dell'espansione del suono, perché lo avete sentito, il suono si espande molto, al violino Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi al pianoforte. C'è tempo per un bis, e il bis è ancora una volta, ma questa volta l'elemento del cristallo è proprio in qualche modo denunciato dal titolo, come anche riferimento al passato. Normalmente si fa per celesta o per pianoforte giocattolo, si esegue, perché così è previsto in partitura, e poi per violino è l'andante ghiacciato da pezzo mozartiano, l'andante 356, è ancora un pezzo del 2012, lo stesso anno della Sonatina Expressive.

L'adagio Kirchhoff 356 di Mozart è un pezzo per glass armonica, con grande raffinatezza dal punto di vista della costruzione di questo brano, anche del gioco timbrico, il piano giocattolo e il violino. Avete sentito proprio quasi dei glissando, questi suoni strisciati del violino restituivano esattamente l'andante ghiacciato, cioè la glass armonica, l'esecuzione dell'armonica a bicchieri, ma con un tratto sia straniato che un po' meccanico, che anche vagamente horror che poteva essere. Abbiamo ormai nelle orecchie tanta musica per il cinema, forse, quindi il riferimento viene più facile, però un pezzo di musica davvero delizioso per chiudere questo concerto, raffinato ma anche giocoso al tempo stesso. Il concerto era quello che è stato offerto nel quadro di Milano Musica da Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi, entrambi musicisti valentissimi ma con una buona esperienza anche nel campo della nuova musica, oltre a tanta esperienza nel suonare insieme, visto che sono fratelli. Sonatine espressive per violino e pianoforte di Stefano Gervasoni e Ariette quasi retrouvée dello stesso compositore in prima assoluta, incorniciavano la sonata per violino e pianoforte di Leo Janáček e poi questo piacevole, divertente adagio ghiacciato da adagio per glass armonica di Mozart, Kirchhoff 356. Era questo il nostro ultimo brano. Il concerto è stato registrato il 28 di aprile nel ridotto dei palchi del Teatro alla Scala di Milano per l'edizione di quest'anno di Milano Musica. Siamo arrivati alla fine della nostra serata. Io ringrazio Danilo Solidani, che si è alternato alla console, a Simone D'Arrigo, ringrazio Giovanna Natalini in regia e tutti coloro che realizzano Radio 3 Suite per voi, ovvero Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Mariana Gallerano, Giovanna Natalini ancora, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri per la cura di Bruno Ruffolo. Andrea Penna vi dà appuntamento a domani e vi lascia in compagnia di Battiti.

che meraviglia, Jukebox Baby di Alan Vega, il singolo che arrivò nel 1980 come un fulmine a ciel sereno nel mercato discografico internazionale e soprattutto quello francese, che lo apprezzò subito tantissimo. Un brano davvero moderno tra rockabilly, rock and roll e approccio punk, che sembra una cover di un vecchio pezzo di Elvis, invece è tutto frutto dell'avventura artistica di Alan Vega, che parallelamente ai Suicide cercava anche una propria strada sonora, che poi ha trovato insieme all'inizio ad un chitarrista, Phil Oak. Si erano conosciuti ad un concerto al Maxa's Kansas City e hanno poi iniziato a suonare insieme in uno spazio freddissimo, ricorda Oak, bevevamo caffè nero e sorseggiavamo cognac. Avevamo un assetto musicale a dir poco primitivo, lui aveva una drum machine e un paio di pedali per effetti e io una chitarra e un amplificatore. Insomma, non avevamo molto su cui lavorare, ma funzionò. Arrivò prima un grande successo in Francia con Jukebox Baby, appunto, e poi passammo l'estate a fare festa e a suonare con Billy Idol. E questa è, insomma, la genesi del primo album solista di Alan Vega, quello omonimo, che uscì nello stesso periodo in cui i Suicide pubblicarono il loro secondo album. E mentre la Z Records, l'etichetta dei Suicide, li voleva spingere in una direzione meno dirompente, più dance, ispirata alla produzione di Moroder per Donna Summer di I Feel Love, Alan Vega invece voleva indagare e levigare ancora la propria identità sonora, alimentata proprio dal rockabilly, dal rock and roll, dal suo amore incondizionato per Elvis Presley e un approccio artistico punk a tutto tondo. E scrive ancora il chitarrista, suo amico Phil Oak, che Alan Vega sarebbe stato molto contento di sapere che i suoi dischi sarebbero stati ristampati nel 2026, sarebbe stato felicissimo di sapere che la sua musica e la sua arte continuava ad essere scoperta dalle nuove generazioni e sarebbe sinceramente toccato da scoprire quanto la sua musica oggi sia ancora meravigliosamente attuale.

Fireball, Alan Vega dal suo album di debutto omonimo. Noi a Battiti questa notte stiamo ripercorrendo le primissime tappe di uno straordinario artista e musicista newyorkese, perché la label Sacred Bones a gennaio ha pubblicato proprio le ristampe dei suoi due primi album e del primo ne ha realizzato anche una versione arricchita da alcuni demo. Josh Bonatti ha curato la nuova masterizzazione dai nastri originali. E così anche Collision Drive, il secondo album solista di Alan Vega, pubblicato originariamente nel 1981, ha ora una nuova veste sonora dove si fotografa benissimo quell'Alan Vega che proseguiva le basi che aveva gettato con il suo debutto, quel nuovo suono grezzo e minimalista in periodo di punk. Un disco che diventa ancora più diretto, stratificato e senza filtri.

questi sono due brani straordinari. Prima Bebopalula, la bellissima versione del brano di Gene Vincent, ripreso così da Alan Vega con grandissimo rispetto e tanto amore, ne ha fatto una nuova hit grezza e moderna nel 1981, registrata, come dicevo, per il suo secondo album, Collision Drive, dal quale a seguire abbiamo ascoltato anche la nuova veste che Vega diede a Ghost Rider, il brano che aveva segnato l'esordio del 1977, proprio dei Suicide, il suo duo punk elettronico che aveva con Martin Rev. E se già l'originale aveva sorpreso tutti con questo suono davvero avanti anni luce rispetto al proprio tempo, quel rockabilly elettronico destrutturato è diventato addirittura velocissimo in questa nuova versione, tanto che Alan Vega la considerava la sua versione apocalittica del futuro. Collision Drive è un disco che pulsa di sentimento e ribellione, e allora dalla ristampa pubblicata in questi giorni, rimasterizzata e curata dalla Sacred Bones, ascoltiamo anche la componente blues con il brano I Believe, che diventa aggressivo e straniante, e poi la folgorante Viet Vet che chiudeva tutto il lavoro, una lunga session, quasi 13 minuti di invettive alla Stooges, un'atmosfera minacciosa, incalzante e delirante. E anche qui Alan Vega anticipa i tempi e sforna un noise al quale probabilmente anche Michael Gira si era affezionato tanto.

insolente, sfacciato, trascinante, il mix ipnotico di voce, chitarra, energie, frenesia, noise di Alan Vega, Viet Vet, si chiudeva così in modo irriverente il disco Collision Drive, secondo album che stiamo ascoltando dalla ristampa uscita in questi giorni che la Sacred Bones ha voluto dedicare a questo artista tutto tondo, musicista e artista visivo, agitatore musicale e culturale che ha affiancato la carriera solista al già sovversivo duo punk elettronico Suicide. Vega newyorkese di Brooklyn, profondamente legato alla scena, nata intorno al leggendario CBGB di Manhattan, è scomparso il 16 luglio 2016 e nel decennale della sua morte l'etichetta di Brooklyn, la Sacred Bones, ha messo nuovamente in circolo la sua musica, quella dei primi due album dei primi anni Ottanta, questo irresistibile mix ballabile, divertente, ma anche a tratti angosciato, innovativo. Del disco omonimo, quindi l'Alan Vega del debutto, è uscita anche una versione arricchita da diversi demo tape, si intitola Alan Vega Deluxe Edition, e con i demo si può leggere in controluce anche tutto il processo creativo, la visione sonora di questo artista cruciale in tutta la zona art punk. Noi ascoltiamo due versioni demo, eccole qui, sono i classici Kung Fu Cowboy e Bye Bye Bayou. Non andrò mai in pensione, non è nel mio sangue, morirò ballando, morirò sul palco.

Il tempo, un tempo circolare in questo caso, segnato dalle percussioni di Mohammad Reza Mortazavi, musicista iraniano da tempo attivo a Berlino, virtuoso del tombak e del daf, che sono due tamburi, il primo a calice, il secondo invece un tamburo a cornice, e sono anche i due strumenti che Mortazavi usa nel suo recente Nexus, disco uscito per l'etichetta Latency, un disegno suo tracciato dai ritmi che nel gioco delle dita diventano praticamente delle voci, tanto lui riesce a dare ad ogni colpo una tonalità, una potremmo dire una nota diversa. E un tempo circolare anche quello degli Einmal Immer, un tempo che si espande, diventa quasi cosmico. Gli Einmal Immer sono Espen Sommereide, Stefan Meidel e Øyvind Heggelunde, hanno pubblicato il loro esordio nonostante i tanti anni già passati a suonare insieme. Noi ve lo abbiamo già proposto questa notte, ci torniamo su qui a Battiti con un brano, anzi il brano di apertura del disco intitolato Black.

La circolarità cosmica degli Einmal Immer che abbiamo ascoltato questa notte a battiti, potremmo addirittura pensare a uno spazio sonoro sferico in questo brano, che è il brano che apre l'album intitolato Black, un brano segnato dall'elettronica di Espen Sommerheide, con il suo vasto archivio sonoro di suoni raccolti dal passato e spesso manipolati con effetti piuttosto stranianti, a cui sovrappone anche le sue improvvisazioni con il sintetizzatore modulare Buchla. Insieme ad Heide ci sono Stefan Meidel, chitarra ed elettronica, e Evin Hegelunde, batteria e percussioni. Questo disco è il primo del trio e si intitola proprio con il nome del gruppo, Einmal Immer. E continuiamo a girare in tondo qui a battiti, per così dire. Del resto il moto circolare ha dato tanto e tanto continua a dare alla musica. Nel caso di Brigde Heimbel, musicista scozzese, il suo nuovo disco esplicita questa musica. Nel caso di Brigde Heimbel, musicista scozzese, il suo nuovo disco esplicita questa dimensione.

Non una, ma quattro cornamuse, e anzi più precisamente small pipes, questo è lo strumento suonato da Brig de Heimbol, una piccola cornamusa a mantice che, nonostante le dimensioni ridotte dello strumento, ha comunque un volume di suono davvero notevole. Un disco, questo Sunwise, che rinsalda il legame di questa musicista con il suo territorio. Lei è nata sull'isola di Skye, al largo della costa occidentale della Scozia, e lo rinsalda attraverso alcuni brani tradizionali che però ancora una volta svelano la loro potenziale libertà musicale, una cosa

che certe musiche popolari possiedono. Non solo cornamuse, però, in questo disco, nel prossimo brano, c'è anche l'organo di Seamus Heath e c'è anche alla fine della traccia la voce, il parlato del papà di Brigde, ovvero il signor Heimbol, in questo brano intitolato Duan.

0: A me se noch go sin gur nniuí a gúrach a gaomh na calaigh. Chorig me leiseric a ís a bheith ann de líon má henar. Má chasan calaigh an am fóchat smaing heolthaigh as an nead. It a tíse leis na páistin go háraigh siad Benin Thaya. Benin Thaya sí sioche láda riarach an a calaigh. Rút bec te hochar an hauri a cumal gaulid ag an aran. Pascal and Doris is like a stemmy. Pascal and Doris is like a stemmy.
1: Abbiamo parlato di circolarità e la circolarità appartiene senz'altro ad alcune forme rituali della cultura druidica, gaelica e in particolare durante le celebrazioni di fine anno si usava a fare una processione che girava in senso orario intorno a ciascuna casa del villaggio per propiziare la prosperità per tutti in vista dell'anno nuovo. Tutto questo è spiegato da Brigde Heim, musicista scozzese, suonatrice di Small Pipes, per raccontare l'origine di questo brano che abbiamo appena ascoltato, brano intitolato Duan e tratto dal bel disco pubblicato dalla musicista per Glitterbeat intitolato Sunwise. E la circolarità sulla lunga durata ha anche un effetto ipnotico e di trance, come ci insegnano tante pratiche di musiche popolari e di guarigione, ed è anche al centro della musica del trio composto da Oren Ambarci, Johan Bertling e Andreas Verlin, che arrivano al terzo capitolo del loro disco, del loro progetto Ghosted. Si chiama infatti Ghosted 3, questo nuovo disco pubblicato da Drag City, e noi vi proponiamo da questo appunto la prima traccia, una lunga traccia intitolata Yek.

Una ripetizione circolare, morbida e che ci porta lontano, quella di questo brano intitolato Yak, tratto da Ghosted 3, con Onan Mbarci alla chitarra, Johan Berling al basso e Andreas Berlin alla batteria. Davvero uno splendido trio che a questo punto ci porta a un altro ascolto segnato dalla ripetizione circolare e in particolare dalla circolarità dei pattern in costante e graduale movimento nella musica di Bendik Giske. Lui è un sassofonista norvegese attivo a Berlino da tempo, che sulla scorta di quanto fatto in precedenza da Colin Stetson usa il suo strumento, il sassofono, come fosse uno strumento polifonico, utilizza ogni suono che sarebbe normalmente considerato superfluo, lo usa per il suo timbro ma anche proprio come uno strumento a sé stante. Ogni fiato, ogni colpo delle chiavi, oltre alle diverse tecniche estese di cui Giske è maestro, nella sua musica diventa materiale musicale. Da poco è uscito Remixed, un disco con alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro, remissati appunto da artisti selezionati dallo stesso Giske, tra cui Aya, Hanne Lippard, Hieroglyphic Being, Vaclav Zimpel e Beatrice Dillon, che è anche la produttrice del disco. Noi ascoltiamo un remix proprio di Dillon della traccia intitolata Rise and Fall.

0: Era passata quasi mezz'ora e Fanny cominciava a tranquillizzarsi del tutto quando improvvisamente si udì il rumore di un passo regolare che si avvicinava. Un passo pesante, inconsueto in quella zona della casa. Era lo zio. Lei conosceva bene quel passo, ne conosceva la voce. Tanto spesso aveva tremato nell'udirlo e di nuovo prese a tremare all'idea che stesse venendo su a parlare con lei, quale che fosse l'argomento. Ed era proprio Sir Thomas quello che socchiuse la porta e chiese se lei era lì e se poteva entrare. Il terrore di alcune sue precedenti visite occasionali sembrò ripresentarsi tutto e per lei fu come se fosse tornato a interrogarla su ciò che aveva imparato nelle sue lezioni di inglese e di francese. Fu attentissima però a sistemargli una poltrona, impegnandosi a mostrarsi onorata per quella visita. E nella sua agitazione non s'era quasi accorta delle carenze della sua stanza finché lui, fermandosi appena entrato, disse con grande sorpresa: «Come mai oggi non hai il fuoco acceso?» Fuori il panorama era tutto innevato e lei se ne stava seduta con addosso uno scialle. Esitò. «Non ho freddo, signore. In questa stagione non sto mai qui seduta troppo a lungo.»
1: «Ma in genere hai un fuoco?»
0: «No, signore.»
1: «Com'è possibile? Deve esserci un errore. Avevo capito che ti avevano assegnato questa stanza perché avessi a tua disposizione ogni comodità. Nella tua camera da letto so che non è possibile accendere un fuoco. Ma qui deve esserci un grosso disguido che va corretto. Non è proprio il caso che tu te ne stia seduta qui, anche solo per mezz'ora al giorno senza il caminetto acceso. Non sei di costituzione robusta e qui si gela. Non posso credere che tua zia ne sia al corrente.»
0: Fanny avrebbe preferito rimanere in silenzio, ma essendo tenuta a parlare non poté trattenersi dal dire qualcosa in cui furono distinguibili le parole «mia zia Norris».
1: «Ho capito», esclamò lo zio
0: tirando le somme e non volendo sentire altro.
1: «Ho capito. Tua zia Norris è sempre stata una sostenitrice, con ottime ragioni, della necessità di allevare i giovani senza indebite indulgenze. Ma a tutto c'è un limite. In sé il principio era buono, ma potrebbe essere stato portato troppo in là e ritengo così è stato nel tuo caso. Mi rendo conto che in alcuni momenti, su alcuni punti, c'è stata una distinzione ingiusta tra te e le tue cugine. Ma ho un'opinione troppo alta di te, Fanny, per pensare che su questo tu abbia mai coltivato qualche risentimento. Tu hai una capacità di comprensione che ti impedisce di vedere le cose solo da un lato e di dare giudizi in base a un singolo evento. E di una cosa puoi essere certa, che ogni vantaggio che ti darà il benessere sarà raddoppiato dalle piccole privazioni e restrizioni che potrebbero esserti state imposte. Sono sicuro che non deluderai l'opinione che ho di te, cessando da un momento all'altro di trattare tua zia Norris con la deferenza e l'attenzione che le sono dovute. Ma basta parlare di questo, siediti, cara. Ho bisogno di parlarti, ma solo per qualche minuto. Non ti tratterrò a lungo.»
0: Fanny obbedì, a occhi bassi e arrossendo. Dopo una breve pausa, Sir Thomas, sforzandosi di trattenere un sorriso, riprese:
1: «Probabilmente non sai che questa mattina ho ricevuto una visita. Ero da poco nella mia stanza, dopo colazione, quando è stato fatto entrare Mr. Crawford. Forse potrai indovinare quale fosse la sua intenzione.»
0: Il rossore di Fanny si fece sempre più intenso. E quando lo zio si rese conto che era in preda a un imbarazzo tale che le rendeva letteralmente impossibile parlare o alzare gli occhi, distolse lo sguardo e, senza trattenersi ulteriormente, procedette nel resoconto della visita di Mr. Crawford. L'intenzione di Mr. Crawford era stata quella di dichiarare il proprio amore per Fanny, avanzare una precisa proposta nei suoi confronti e cercare l'approvazione dello zio, che apparentemente svolgeva per lei la funzione di un genitore. E tutto ciò l'aveva fatto così bene, così apertamente, così generosamente e correttamente, che Sir Thomas, sentendo per di più di aver fornito risposte e commenti assai adeguati, fu felicissimo di riferire i particolari della loro conversazione e, poco consapevole di quel che passava per la mente della nipote, immaginò che tali dettagli dovessero essere per lei ancora più gratificanti che per se stesso. Continuò dunque a parlare per diversi minuti senza che Fanny osasse interromperlo. Lei non arrivava quasi neppure a desiderare di farlo. La sua mente era in piena confusione. Aveva cambiato posizione e con gli occhi fissi su una delle finestre ascoltava lo zio, con il massimo smarrimento e sconforto. Per qualche momento lui smise di parlare, senza che lei ci facesse troppo caso. Poi, alzatosi in piedi, disse: «E adesso, Fanny, adesso che ho compiuto una parte del mio incarico e ti ho esposto il tutto nel modo più chiaro ed esauriente, posso completare il tutto pregandoti di accompagnarmi al piano di sotto. Lì, anche se posso supporre di non essere stato fin qui troppo noioso come compagnia, troverai una persona che ancor più ti farà piacere ascoltare. Mr. Crawford, come probabilmente avrai immaginato, è ancora in casa. Si trova nella mia stanza e ci terrebbe a vederti lì». L'espressione, il sobbalzo, l'esclamazione provocati da quelle parole stupirono Sir Thomas. Ma moltissimo crebbe il suo sbalordimento sentendola esclamare: «Oh no, no, signore, non posso proprio andare giù da lui. Mr. Crawford dovrebbe saperlo, deve saperlo, quello che gli ho detto ieri deve essere bastato a convincerlo. Ieri mi ha parlato di questo e io gli ho detto, senza possibilità di equivoci, che la cosa era assai sgradevole per me e che mi era del tutto impossibile ricambiare la sua buona opinione».
1: «Non capisco che cosa intendi dire», disse Sir Thomas rimettendosi a sedere. «Del tutto impossibile ricambiare la sua buona opinione? Di cosa si tratta? Lo so che ha parlato con te ieri e, a quanto ho capito, ha ricevuto tutto l'incoraggiamento a procedere che a una ragazza di giudizio sia lecito dare. Ero molto orgoglioso di quello che mi è stato riferito sul tuo comportamento nell'occasione. Mostrava una discrezione veramente ammirevole, ma adesso, ora che lui ha espresso la sua dichiarazione in maniera corretta e onorevole, in che cosa consistono i tuoi scrupoli adesso?»
0: «Vi sbagliate, signore!» esclamò Fanny, indotta dall'angoscia del momento persino a dire allo zio che era in errore. «Vi sbagliate totalmente. Ma com'è possibile che Mr. Crawford abbia detto una cosa del genere? Io ieri non gli ho dato il minimo incoraggiamento. Al contrario, gli ho detto... ora le parole esatte non le ricordo, ma sono sicura di avergli detto che non gli avrei dato ascolto, che per me era una cosa molto spiacevole da tutti i punti di vista e che lo pregavo di non parlarmi mai più in quel modo. Sono sicura di avergli detto questo e anche di più, e gli avrei detto altro ancora se fossi stata del tutto certa che parlava sul serio. Ma non mi piace, non lo sopporto che mi si attribuisca più di quanto intendevo». Non riuscì ad aggiungere altro. Non aveva quasi più fiato in gola.
1: «Mi stai dicendo», replicò Sir Thomas dopo qualche momento di silenzio, «che intendi rifiutare Mr. Crawford?»
0: «Sì, signore!»
1: «Rifiutarlo?»
0: «Sì, signore!»
1: «Rifiutare Mr. Crawford? Con quale pretesto? Per quale motivo?»
0: Non posso amarlo, signore. Non posso amarlo abbastanza da sposarlo».
1: «È incredibile», disse Sir Thomas con una voce di calmo disappunto. «C'è in tutto questo qualcosa a cui la mia comprensione non riesce ad arrivare. Un giovanotto viene a chiederti di sposarlo. un giovanotto in possesso di tutto ciò che può raccomandarlo, non soltanto la posizione sociale, le proprietà materiali e la personalità, ma dotato di qualcosa di più di una comune gradevolezza e di un modo di fare e di discorrere che piace a tutti. E non si tratta di una conoscenza di qualche giorno, ormai è da un po' di tempo che lo conosci. La sorella inoltre è una tua amica intima. E lui ha fatto qualcosa per tuo fratello che dovrei supporre sia per te una sufficiente raccomandazione, anche ammesso che non ve ne siano altre. Non saprei proprio dire quando un mio intervento avrebbe potuto far promuovere William. Lui l'ha già fatto. Sì, disse Fanny con voce incerta e abbassando lo sguardo con rinnovato disagio. E in effetti, dopo un'immagine come quella tracciata dallo zio, sentiva quasi di doversi vergognare perché non amava Mr. Crawford.

0: Hai qualche motivo per pensar male del carattere di Mr. Crawford?
1: No, signore.
0: Avrebbe voluto aggiungere, però pensar male dei suoi principi, sì. Ma sentiva il cuore sprofondare alla sgomentante prospettiva di discussioni e spiegazioni destinate molto probabilmente a non convincerlo. Sir Thomas si avvicinò al tavolo dove lei era seduta in tremante prostrazione e con notevole, gelida severità disse: «Non serve a molto, a quanto pare, parlare con te. Avremmo fatto meglio a mettere fine prima a questa mortificante conversazione. Non si può lasciare Mr. Crawford ancora a lungo ad aspettare, e dunque aggiungerò solo, convinto come sono che sia mio dovere esprimere la mia opinione sulla tua condotta, che hai deluso ogni aspettativa che mi ero formato e hai rivelato un carattere che è esattamente l'opposto di quello che immaginavo. Perché io, Fanny, mi ero formato un'opinione molto favorevole su di te fin da quando sono tornato in Inghilterra e penso che il mio comportamento te lo abbia dimostrato. Ti avevo vista in particolare scevra di ogni caparbietà, presunzione, di ogni tendenza a quell'indipendenza di spirito che tanto dilaga ai giorni nostri anche nelle giovani donne e che nel loro caso provoca un senso di offesa e di ripulsa che va al di là di ogni comune affronto. Ma adesso mi hai dimostrato che sai essere testarda e scontrosa, che sai decidere per conto tuo e intendi farlo, senza la minima considerazione o rispetto per chi ha di sicuro un certo diritto a guidarti, e senza neppure chiedere il loro consiglio. Ti sei rivelata molto, molto diversa da quella che avevo immaginato. Si direbbe che in questa circostanza non ti sia mai neppure passata per la mente la condizione di vantaggio o svantaggio della tua famiglia, dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli e sorelle. Come loro potrebbero trarre beneficio, come loro potrebbero godere di questa tua sistemazione, per te non conta niente. Tu pensi solo a te stessa. E siccome non provi per Mr. Crawford esattamente quello che una giovane fantasia accesa immagina sia necessario per la felicità, decidi di rifiutarlo, così, su due piedi, senza concederti nemmeno un minimo di tempo per rifletterci, un po' di tempo in più da dedicare a una riflessione a freddo e a un esame sincero delle tue inclinazioni. E in un incontrollabile accesso di follia stai buttando via un'opportunità di sistemarti nella vita in modo onorevole e nobile, un'opportunità che probabilmente non ti si ripresenterà mai più. Ecco un giovanotto di buon senso, di carattere, di temperamento, di buone maniere e di fortuna, fortemente attratto da te e che chiede la tua mano nel modo più bello e disinteressato. E devo dirti, Fanny, che potresti vivere altri 18 anni in questo mondo senza che la stessa cosa ti venga proposta da un uomo in possesso della metà delle proprietà di Mr. Crawford o della decima parte dei suoi meriti. Sarei stato ben lieto di concedergli l'una o l'altra delle mie figlie. Maria ha fatto un nobile matrimonio, ma se Mr. Crawford avesse chiesto la mano di Giulia, gliel'avrei accordata con maggiore e più sentita soddisfazione di quella con cui ho concesso la mano di Maria a Mr. Rushworth. Fece una breve pausa, poi riprese: «E sarei rimasto molto, molto sorpreso se una delle mie figlie in qualunque momento avesse ricevuto una proposta di matrimonio, una proposta che portasse con sé solo la metà dei requisiti di questa, l'avesse accolta immediatamente e perentoriamente con una risposta totalmente negativa e senza concedere alla mia opinione o alla mia autorità il beneficio della minima consultazione». Sarei stato molto sorpreso e molto offeso da un simile atteggiamento. L'avrei visto come una grossolana violazione dei doveri e del rispetto. Tu non vai giudicata con lo stesso metro. Da te non devo aspettarmi il rispetto degli obblighi dovuti da una figlia. Però, Fanny, se il tuo cuore è capace di non accusarti di ingratitudine, si fermò qui. A questo punto Fanny piangeva così amaramente che, per quanto in collera lui fosse, non ce la fece a insistere sull'argomento. Il cuore di Fanny era in pezzi per l'immagine che lo zio si era formato di lei, per le accuse così pesanti, così numerose, così sempre più orribili. Caparbia, ostinata, egoista, ingrata, era così che la giudicava. Cosa ne sarebbe stato di lei? La sua mente era nel caos più totale. Passato, presente, futuro, tutto era spaventoso, ma il dolore più bruciante glielo dava la rabbia dello zio. Egoista e ingrata, apparirgli così, la sua infelicità non l'avrebbe mai più abbandonata. Non aveva nessuno che prendesse le sue parti, che la consigliasse, che parlasse in suo favore. Il suo unico amico era assente, lui sarebbe riuscito ad ammorbidire il padre. Ma tutti, forse tutti, l'avrebbero giudicata egoista e ingrata. Avrebbe dovuto sopportare all'infinito quel rimprovero. Avrebbe udito o visto o percepito la sua esistenza per sempre, con tutti quelli con cui avrebbe avuto a che fare. Non poteva non provare risentimento verso Mr. Crawford, ma se davvero la amava, se soffriva anche lui, era tutta una grande amarezza. Dopo un quarto d'ora, lo zio era di nuovo lì. Al vederlo si sentì sul punto di svenire. Lui però parlò con calma, senza gravità, senza alcun tono di rimprovero, e questo la rianimò un poco. C'era anzi un che di confortevole nelle sue parole, oltre che nel suo modo di fare, perché esordì con un «Mr. Crawford è andato via. Ci siamo appena salutati. Non ho bisogno di ripeterti com'è andata. Non voglio aggiungere altro a quello che ora starai già provando, raccontandoti quel che ha avvertito. Ti basti sapere che si è comportato nella maniera più signorile e generosa e mi ha confermato l'opinione favorevole che ho della sua comprensione, del suo cuore, del suo carattere. Appena ha saputo di quello che stai soffrendo, immediatamente e con la massima delicatezza ha smesso di chiedermi di vederti. Per il momento». A questo punto Fanny, che aveva sollevato lo sguardo, tornò ad abbassarlo. «Certo», continuò lo zio, «non si poteva pensare che non chiedesse di parlare con te da solo a sola, anche per soli 5 minuti. Una richiesta fin troppo naturale, una pretesa troppo giusta perché gliela potessi negare. Ma non abbiamo stabilito il momento, forse domani o quando il tuo stato d'animo si sarà ricomposto a sufficienza. Per il momento devi solo metterti tranquilla. Controlla quelle lacrime, non fanno che sfinirti. Se, come voglio immaginare, hai intenzione di mostrarmi un certo rispetto, non abbandonarti a queste emozioni, ma fai in modo che la ragione ti faccia rientrare in uno stato d'animo più controllato. Ti consiglio di andar fuori a prendere un po' d'aria che ti farà bene. Trattieniti fuori per un'oretta, avrai il boschetto tutto per te e starai meglio grazie all'aria e al movimento. E Fanny, voltandosi ancora per un momento, di sotto non farò parola di quel che è accaduto, non lo dirò neppure a tua zia Bertram. Non è il caso di far conoscere in giro questa delusione. Anche tu non dir niente in proposito. Era un ordine questo che avrebbe rispettato con gioia. Era un atto la cui bontà Fanny sentì con tutto il cuore. Sapere che le venivano risparmiati gli interminabili rimproveri della zia Norris. Lui uscì dalla stanza, lasciandola immersa in un alone di gratitudine. Qualsiasi cosa sarebbe stata più sopportabile di quei rimproveri. Persino vedere Mr. Crawford sarebbe stato meno angosciante. Non vide più lo zio né la zia Norris fino a quando non si ritrovarono insieme a tavola per la cena. Qui il comportamento dello zio con lei fu il più possibile quello che era sempre stato. Non aveva alcuna intenzione, ne era sicura, di introdurre cambiamenti, e se lei ne immaginava qualcuno, erano solo fantasie dettate dalla sua coscienza. Ma ben presto la zia aveva preso a rimproverarla, e quando vide quanto a lungo e con quanta durezza si soffermasse sul semplice fatto che era uscita senza farglielo sapere, capì quanta ragione avesse a benedire la gentilezza che l'aveva sottratta a uno stesso atteggiamento di rimprovero, ma riguardo a un argomento di ben altra gravità. «Se avessi saputo che uscivi, ti avrei incaricata di arrivare fino a casa mia per portare degli ordini a Nanni», le disse. «E invece mi è toccato andarci di persona, con mio notevole disturbo. Per me è stata una grande scomodità riuscire a trovare il tempo per farlo, e tu quella noia avresti potuto evitarmela se solo avessi avuto la compiacenza di avvertirci che uscivi. Per te non avrebbe costituito una gran differenza, immagino, passeggiare nel boschetto o arrivare a casa mia».
1: «Il boschetto, a Fanny, l'ho consigliato io, perché è il posto più asciutto», disse Sir Thomas.
0: «Oh», disse Mrs. Norris dopo un attimo di pausa, «è stato molto gentile da parte vostra, Sir Thomas, ma non avete idea di quanto sia asciutto il cammino da qui a casa mia. Anche passando di lì, Fanny avrebbe fatto un'ottima passeggiata, ve l'assicuro, con il vantaggio di rendersi utile e di favorire sua zia. È tutta colpa sua. Se ci avesse fatto sapere che sarebbe uscita... ma c'è qualcosa in Fanny che ho già notato diverse altre volte. Le piace fare a modo suo. Non le piace ricevere ordini. Le sue passeggiate solitarie le fa ogni volta che le è possibile. Certamente ha uno spirito di segretezza e di indipendenza e di insensatezza che le consiglierei caldamente di superare».
1: Davanti a questa riflessione complessiva su Fanny, Sir Thomas pensò che niente poteva essere più ingiusto, benché lui stesso, molto di recente, avesse espresso gli stessi sentimenti, e cercò di cambiare argomento. Dovette provarci più volte prima di riuscirci, perché Mrs. Norris non disponeva di una capacità di giudizio sufficiente a farle capire, né ora né mai, quale alta opinione lui avesse della nipote o quanto gli fosse estraneo il desiderio di vedere magnificati i meriti delle sue figlie a spese di Fanny. Per una buona metà della cena la zia non smise di prendersela con Fanny per quella passeggiata solitaria. Finalmente però la cosa si concluse e la serata portò a Fanny una maggiore serenità e uno stato d'animo più lieto di quanto avrebbe mai potuto sperare dopo una mattinata tempestosa come quella. Ma confidava, in primo luogo, di aver fatto bene, che il suo giudizio non l'aveva messa fuori strada, poteva rispondere della purezza delle proprie intenzioni. Ed era pronta a credere, in secondo luogo, che il disappunto dello zio stesse riducendosi e ancor di più si sarebbe ridotto quando si fosse impegnato a considerare la questione con maggiore imparzialità e avesse colto, come ogni brav'uomo avrebbe fatto, che cosa penosa, imperdonabile, senza speranze e orribile fosse sposarsi senza amore. Non poteva che augurarsi, una volta lasciatosi alle spalle l'incontro che incombeva minaccioso su di lei per l'indomani, che quella vicenda potesse considerarsi finalmente conclusa e che, una volta andato via Mr. Crawford da Mansfield, ben presto ogni cosa sarebbe ripresa come se la questione non fosse mai esistita. Non voleva, non poteva credere che l'affetto di Mr. Crawford per lei potesse affliggerlo a lungo. La sua mente non era di quel genere. In breve Londra lo avrebbe guarito. A Londra sarebbe presto giunto a stupirsi della propria infatuazione e a sentirsi riconoscente verso il buon senso di lei, che lo aveva messo al riparo dalle peggiori conseguenze. Mentre Fanny era presa da questo genere di speranze, subito dopo il tè, lo zio fu chiamato fuori della sala. Un evento troppo comune per colpirla e a cui non prestò alcuna attenzione fino a quando, 10 minuti dopo, riapparve il maggiordomo e, avanzando con passo deciso verso di lei, disse:
0: Sir Thomas desidera parlare con voi, signorina, nella sua stanza.
1: Allora intuì quello che poteva star succedendo. Nella sua mente affiorò un sospetto che sottrasse ogni colorito alle sue guance. Ma alzatasi subito in piedi, stava preparandosi a obbedire quando Mrs. Norris esclamò: «Siediti, Fanny! Cosa stai facendo? Dove vai? Non aver fretta, credimi, non è te che cercava, credimi, cercava me», lanciando un'occhiata al maggiordomo. «Ma tu sei sempre così pronta a farti avanti. Cosa potrebbe mai volere da te, Sir Thomas? Si tratta di me, Budley. È questo che intendevate. Arrivo subito. Intendevate me, Budley, ne sono sicura. Sir Thomas ha bisogno di me, non di Miss Price». Ma Budley insistette con fermezza. «No, signora, di Miss Price. Sono sicuro che ha chiesto di Miss Price». E ad accompagnare quelle parole vi fu un sorrisetto che significava: «Non credo proprio che voi siate adatta allo scopo». Mrs. Norris, profondamente irritata, non poté che ricomporsi e tornare al suo lavoro. E Fanny, lasciando la sala piena di agitazione per quanto aveva intuito, un minuto dopo si ritrovò, come previsto, sola con Mr. Crawford.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Felix Mendelssohn Bartholdy, fuga in mi bemolle maggiore per quartetto d'archi, opera 81 numero 4, a tempo ordinario. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer violini, Lawrence Dutton viola, David Finkel violoncello.